0: Marvin Gaye à 6h20 sur RCFM, notre quatrième étape dans le Roustine ou dans Ecampacu. Aujourd'hui, nous sommes à Ponteno, au Cantinone, un café-restaurant avec Tony Santini.
1: RCFM, Ecampacu.
0: Au Cantinone, un café osteria in bordo di strada di Ridurial in Ponteno. Tony Santini ha aperto il suo stabilimento già anni fa.
2: Quando la Ria Marina, che ci ha accaduto, ciò che parecchi anni fa, mi sono ritrovato una mano avanti, una mano a ridere, e abbiamo comprato questa casa con la moglie, con la canina in su, e abbiamo deciso di fare questa piccola sala così, e per cercare, fare qualcosa sempre, e voilà, abbiamo fatto una piccola osteria, un piccolo caffè. Come lo qui vita stiamo sopra, di... questa è una casa che abbiamo mai venuto a correre comprare, che abbiamo comprato una ventina anni fa.
0: Lo stabilimento di Tony è aperto tutto l'anno.
2: Allora, qui faccio poco affari perché io sono stato malato, dunque non posso più tanto lavorare, che abbiamo salute mi permette tanto. Ma qui facciamo ogni tanto, sabato a domenica, facciamo ribasti, cantiamo, veiamo, cioè, come sono appassionato come parente antesano di cucina tradizionale, cerchiamo a fare appena qualche ribasti tradizionali. Come ci troviamo sempre parecchi gente che gli stessi diremo, non ci dicono, che vuole il camavale, in dei tempi si faceva così, si facevano tali ribasti, allora ci mettiamo, cerchiamo appena c'è solo. E arriviamo, scambiamo tutti i weekend, tutti i sabato, tutte le domeniche scambiamo.
0: E a mattina c'è un caffè?
2: Tutte le mattine posto che sono in casa, valgo, apro e poi fa che ci sono sempre abituati, a mattina ho un caffè, dopo a mezz'ora appena c'è l'aperitivo, dopo tutti i giorni preparo qualcosa a mangiare, ci troviamo sempre 4-5 a mangiare a mezz'ora. Ah, come in casa, diamo casa, dunque la gente mangiano con me, amici, sono mai solo. Ah, più per te, niente, qui sono d'Agostino, ma malurosamente in D'Agostino c'è poca gente, questi, sono tutto un Ponteno, passano, la gente passano di un luogo di passaggio. Ma dopo c'è voilà, qualche gente di colondino di Abbiaglia, allora, come dici, il sabato e domenica c'è l'equipa di Vastieri, colondino di Abbiaglia, di Moriani, di Vuliti, di Agasinca, siamo mai soli, no? Cerchiamo sempre a passarci i buoni momenti.
0: Mantenere questo luogo qui, oltre a spertire amicizia e con speranze di Tony Santini per il Cantinone. Ponteno avec Tony Santini dans Cougantino pour notre quatrième étape des Campacuits dans le Roustine. Nous, demain, la dernière étape de la semaine, direction le village de Bizing, qui nous serons sur l'exploitation d'un jeune éleveur porcin, Cyril Jean-Pietri. Rendez-vous donc demain à la même heure pour Campacuits, les 6 saisons à réécouter quand vous voulez sur l'appli ici RCFM et c'est en vidéo également quand vous voulez sur Facebook et Instagram ici RCFM. Et Campacuits grand format, c'est aussi tout au long de l'été, vous le savez, à 12h30. Nous serons aujourd'hui à Antizanti, à la rencontre de celles et ceux qui font vivre cette commune. Rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 12h30 pour Ecampacuits, grand format à Antizanti aujourd'hui.
3: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir,

0: Bonjour, pardon, merci, le nouveau titre de Céline Dion, une chanson écrite par le chanteur Icard et Renaud Rebillot.
1: Le 12 août prochain aura lieu une éclipse totale du soleil. C'est la 16e éclipse totale du 21e siècle. À cette occasion, ici RCFM convie un planétologue, spécialiste du système solaire, Sylvain Boulet. Rendez-vous dans Cielo des Stades, le samedi et le dimanche, à 11h35 et à 17h35, sur RCFM.
2: La préfecture de Corse du Sud a activé le niveau d'alerte sécheresse. Pour économiser la ressource, des restrictions entrent en vigueur. L'arrosage de tous les espaces verts est interdit. L'irrigation des cultures, des pépinières et des potagers par aspersion est interdite en journée. Le lavage des véhicules est interdit, à l'exception des stations professionnelles dotées d'un système de haute pression ou récupérateur d'eau. Le remplissage et la vidange des piscines privées sont interdits. Cet été, la sécheresse n'est plus une menace, c'est une réalité.
3: Avec Radio France et le Tour de France, mettons du vélo dans notre quotidien.
4: En France, 60% des déplacements sont inférieurs à 5 km, soit à peine 20 minutes à vélo.
3: Pourtant, seuls 5% de ces trajets sont réalisés sur deux roues.
4: Et si nous changions nos habitudes?
3: Adopter le vélo plus souvent, c'est agir concrètement pour l'environnement, tout en prenant soin de sa santé.
4: Avec Radio France et le Tour de France, mettons du vélo dans notre quotidien.
5: Ici RCFM.
1: Prenez le temps.
0: Vous retrouverez les experts à partir de 9h05 en compagnie de Michael Andrian. Il recevra Laura Vecchioli, qui est ostéopathe à Bastia et qui répondra à toutes vos questions. Vous n'hésiterez pas donc à nous appeler 04 95 32 22 22 le téléphone, WhatsApp également, même numéro, et puis la page Messenger, ici RCFM, Laura Vecchioli, ostéopathe à Bastia, dans les experts dès 9h05. Que nous réservent les astres ce jeudi? Catherine Viguier, une tendance agréable pour qui alors?
6: Pour vous les lions, et ça bouge pour tous.
7: Bélier, toujours du mouvement pour votre petit cœur, avec des émotions fortes en vue.
8: Taureau, le foyer est au centre de vos préoccupations, chez vous, ailleurs, vous allez assurer.
9: Gémeaux, alors quelque chose d'encourageant se passe, vous le devez à votre curiosité, à votre envie d'aller de l'avant.
10: Cancer, vous auriez envie de lui offrir la lune afin qu'il ou elle ne voit que vous.
11: Lion, vous êtes au premier plan en société et pourtant il vous manque quelque chose ou quelqu'un.
12: Vierge, si vous êtes un peu noué, vous allez très vite retrouver la joie de vivre, on vient à vous.
13: Balance, vous êtes apaisé grâce à une personne qui fait votre bonheur ou avec en vue une fête à venir.
14: Scorpion, le bienfait de ce jour, c'est une réponse que vous attendiez qui vous en dit plus sur votre avenir.
15: Sagittaire, jolie journée, vous avez mis les voiles et vous profitez pleinement d'un lieu ou d'une personne.
16: Capricorne, la sensualité sera de mise, une activité qui vous aide à mieux vous connaître aussi.
17: Verseau, grâce ou à cause de quelqu'un, vous évoluez. Tout échange est porteur, positif.
18: Poisson, une note de fantaisie apporte à ce jour de l'espoir et le sourire sur vos lèvres.
19: Et pour nous tous, c'est décidé, on réalise l'œuvre de sa vie.
5: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici, et tous les réseaux.
0: Ringraze bede segolo istuyu izej lilu yusodija seyoremezum. Et Bérédroem ou Roland Frias, Père nous disait les saludes.
20: Saludes Christophe, saludes à tutti.
0: Et principe mou qui vous, qui divourèche ta qui corre nous imprigni ou in corti.
20: Continuez, ya batioati, a luta d'abo e guatruior, ni secondo l'ultimo bilancio e risera, so stadi rouja di 180 ettari di vegetazione in Albertace e una gigantina in Arrestonica, i spindivo di disis di cismonte pumonte, i sapori salvori di aseguri da civili, forestieri, sapori, l'agenti di collettività di Corsica sostenuti da mezzi aerei importanti e da rinforzi giunti da un continente sono fermati mobilizzati tutta nottata in Albertace a Gelula impiego di uvogo è stata mobilizzata di no una riconoscenza aerea è prevista stamane per valutare l'evoluzione di situazione
0: e per biglie di uvogo d'Albertace sono sempre disturbati spiazzamenti in due settori
20: gli è fermano giose a circolazione strade dipartimentale tre gento di giotto e 84, come di noi, una parte dell'alta strada tra il rifugio di Tidieto e Ciottolo di Mori, centinaia di passeggiatori si sono ritrovati bloccati, certi hanno dovuto cambiare d'itinerario, d'altri sono stati trasportati con i turretti sino ad Apaobo, a riapertura di questa parte dell'alta strada, un si doveria va non su a parecchi giorni. In Pomonte ha picchiato di noi e riserva in appietto nella strada di Laua un fuoco di noi. Secondo il primo lancio sono stati percorsi 12 ettari d'erba secca e di Matiawassa, un fuoco che è stato sotto sorveglianza rinforzata stanotte. La strada dipartimentale 81 ferma giosa per la circolazione e nous insudiavala da Bersua Marina.
0: A giustizia ua cu elementino in dell'inchiesta non ta morte du nomu non ta ugors una buleo in aia.
20: Fatti a cau di una notata di o 3 di luglio, tre persone fra eguale due di un notte minore sono state messe in guarda custodia e rie secondo procuratore di Repubblica. O golpo a vittima un è stato adu fatte fine in un quadro di un azzufu. Al contrario di primi elementi, l'inchiesta ha stabilito di noi che li sono stati arrobati soli mentre che l'era stesa in piano inanimata e che fiore di l'uomo morto sono state diffuse non tra i redi sociali, non tra i vati era e lo stesso che aveva chiamato a Bulizza dopo a un'altercazione verbale con le due giovanotte. Ravintemo che in questo gertulare un sidelo di 18 anni è stato messo in esame il 5 di luglio. Os avogados fagiam aletando a legítima divisa.
0: Abouli diga qu'a proposta di legge non ta vine di huida tutta da ir e di mo definidi ou da l'Assemblea Nazionale.
20: Dopo a due anni di divati di e tre rigusi di o Senado, l'hanno approvata i deputati a una maggiorità larga. Fra i quattro deputati corsi, solo Michel Castellani si è astenuto. François Xavier Ceccoli, dopo una longa esitazione tra l'astensione o do contro, a Buda do contro fate fine lì stesso che i due deputati di Bumonte.
2: E qualcosa da sai figlio di una posizione per essere onesto con voi veramente non serve perché il presidente della Repubblica non ha una questione così aveva consultato i francesi non mi sento mica io una legittimità per DG e per l'astre non questa posizione e dopo era piuttosto al principio per un'abstenzione perché io sono mica sono piuttosto contro a titolo personale ma mi dice avantunque che i francesi sarebbe un bel affare che abbiano la scelta di DG e se che li pensano, ma malauguratamente tutto ce che è passato in questi pochi mesi di Gerard, l'influenza di LFI e di l'ecologista, on ha fatto questo destro, on si è sommi a più a nulla.
20: Un'intervista vata da Paolo Antone Squarcini.
0: In dell'attualità di noi, Roland, una battaglia sindicale politica in giro un progetto ridicolo in sonza.
20: La FDSEA decise Monte di Noncia l'attribuzione dallo DARC di un aiuto di 45.000 euro a un agricoltore franco-svizzero presentato come uno dei più grandi patrimoni in Francia e domanda che la sia rivista questa decisione. Lo DARC assicura già che il gertulare rispettava tutti i criteri stabiliti. Dalla Duso, il presidente della Camera d'Agricoltura regionale, Jean-Baptiste Arena, aspetta di avere più informazioni pur riconoscendo che c'è un problema più generale in Corsica.
21: O dutu berme a prima fare di sesigur che lui dizia un progetto agricolo. Dopo ci avere a misura di questo progetto, se di un progetto maior, un progetto che è stato presentato in maniera familiare, come l'ha detto Giuseppe, e tanto forse ci era nei mesi che vengono, enfin, nelle settimane che vengono, forse avrei una discussione con questa gente o noi istituzionale, ma il pericolo oggi di qua io, ma di un quattro, e mica forse gli enti che vengono da stro con certe persone in nostri che hanno capito oggi che a dare agricolo più valore e che soprattutto possono fare certi affari che per il turismo di l'agricoltura e mica per altri affari dunque ma è a capo di qui e soprattutto di Sisigo che da ridu questo progetto c'è non da di speculativo al di là di un mezzo agricolo
20: e contattato l'agricoltore è messo in causa da FDSEA si dice sorpreso dall'accusa che lo consigliere come contraria alla realtà di questo progetto agricolo. Jean-Marie de Saint-Ange afferma che a Zovano famille, protège les règne d'abord et très génération, il y a une bide à FDSEA, et journaliste qui a oulé nous à ben et peut constater au travail ou va tout article complet, tout à l'aide dans ta Adèle ici à RTFM.
0: Arin Grazia, Bi Roland et Ado, Bouma Parla, donc quoi dit ou d'un point d'avaugal ou yedorna.
3: La météo avec Isoula Chemisage. Rinnovazione di eustreganalizzazione senza rompidura e senza muramento. Riguardatevi di questo nome, Isoula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Passadi nous l'istaman et nous li qui saran nous dit bio numéros et sous double mesure nous imbordimar et comme i montagne ça faire gra conton cogni dans tout usol ou en tout elle ou deb imbordimar et moderad ou i montagne ou mar et sarabal ou inonilo ou ad imperador ab genera i vinto toura et di umar et concernant ou d'imperador et d'ilar il y a dava ou gal ou crescera nous en coup à peine et d'imperador et sous mesure nous s'aspect à sina 30 ou tout in de walin ou 30 gin quen en au maison de Diagour, si gassina 30 à Zetera in de Ujantru, 30 à Zei inayach, ou sina 30 à Dregrain en Tavachal oriental, et sina 30 au Irai, Tra, Balagna et Kavigour, soupe d'Uman de Vanderi, passadinou, li tuta yurnada, puis au menu numérosi, id imperadour et fermera nous alt, et s'aspettera sina 30 à l'Oirai en Kudibiu, in de Certilo, gui et po, pe sabadou et domeniga, che l'Udibiu spurgula, du coup, Ulivetchou, Kada, Zoufia, Abastanza, Vurte, Apertesi, Da, Domeni, Ganuilo, Gisposti, et l'Imperador, fermera nos imprès, Alte per la stagione.
5: Ici, RCFM,
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Dans un instant, direction le lycée Laetitia Bonaparte, Ajaccio. Retrouvez les élèves de cet établissement dans Duintout au Catet. Ils seront au micro de Marion Galland.

0: Sidoy Mouvri, l'Antarche FM, qui prince biraus au Gir ou des stades, ou Guatro Aost, ou in Santa Lugia di Mourian, ici de l'Antarche FM, à Ringrazia BDC Gounois, c'est au Remezum. Et bien, Edroem Roland Frias, père, nous disiez, les Sibrinchi, Buacou, Ayoustidia.
1: Très personne, fra, égual, et douille, joue, à noter, minor, et so, stade, messe, in guarda, custodia, et rina, ya, chou, à doba, morte, d'un homme, un antaugor, su, naboleo, in annotada, di, udre, di, luio, in don comuniga, du, brogurador, et dia, republica, da, ya, chou, fa, joale, qui, elementino, i ben, et noa, contradiadeza, di, la, tsouf, mortale, avanzada, in principio, di, l'inchiesta, Paolo Antonescu Arcini.
2: Schisa a propagazione di informazioni spezzitate o imprecise e par cui sa che il procuratore della Repubblica d'Ajaccio, Nicola Sept, ha deciso di comunicare rimanendo a sugartulare. All'incontrario dei primi elementi di contesto che erano stati dati a principio dell'inchiesta, precisa il procuratore, il golpe data a vittima non è intervenuto dopo una litiga. I primi testimoni avevano parlato di una prima baruffa e di un colpo dato a un giovanotto di un aiuto a giovanetti che si faceva niente in fastidio in carudio. A vittima o dismarita aveva chiamato i servizi di pulizia perché divenissero a cercare giovanetti dopo le altercazioni verbali. L'inchiesta ha permesso d'altronde le sapere che dopo essere stata lasciata svenuta in terra, a vittima si era fatta rubare i suoi soldi. L'immagine di a vittima svenuta erano stati presi spartuti alle reti sociali, ciò che ha indienato l'inchiestatore a prosegue qualche piazzamento in guardia custodia.
1: E ramintemo che destugartulare un uomo di 18 anni è stato messo in esame il 5 di luglio, usavogado fagiavale, tendo a legittima divesa.
0: E non tu fronte di voghi Roland continua di a lotta da boi guatruion in iolo in corti.
1: E secondo l'ultimo bilancio è risera so stati rugia di 180 ettari di vegetazione in Albertace e una cinquantina in Arestoniga, i spingi voghi di Isis di Cismonte e Pumonte, cu la di mezzi e umani di asegurità civile e di agolettività di Corsica sostenuti di noi da mezzi aerei importanti da rinforzi giunti da un continente so fermati mobilizzati tutta notata di fronte a un tuvorte una riconoscenza aerea è prevista stamane a ottobre per valutare l'evoluzione di situazione da sapere che l'uge di noi una ripresa non ta vogo di Gazamaccio di punta di Agandela picchiato 12 di luglio e che le verma nugiose a circolazione e strade dipartimentali 318 e 84 come di no una parte dell'alta strada tra un rifugio di Tidietu e Ciottoli di Mori e in Pumonte ha picchiato di nuovo un fuoco e risera in Apietu non ta strada di Laua bruciando 12 ettari d'erba secca e di macchiawassa. Un fuoco è stato sotto sorveglianza tutta notata di nuovo a strada dipartimentale 81 ferma Giosa per Aua a circolazione in usanza di Avala da Bersua Marina.
0: E di fronte ai voghi che si moltiplicano in Francia sono colpiti di assai voreste.
1: Pedagogico Gabo, avondazione di un patrimonio lampa, una diama, una colta nazionale di doni, una raccolta da finanza a prevenzione di incendi, preserva biodiversità e partigiba, riabilitazione di evoreste danidiade, Alexandre Giuglaris, direttore generale di avondazione di un patrimonio di stamano, nostro invitato di redazione da Sainte d'Agui a 10 minuti.
0: A Bolidiga, Guarolan, qua robusta di legge, non ta vine di vida tutta d'aeri di mo definitivo dall'Assemblea Nazionale.
1: Dopo due anni di dibattiti di tre rigusi di Senato, l'hanno approvata i deputati a una larga maggiorità fra i deputati Gorsi, François Xavier Ceccoli, Laurent Marcangeli e Paul André Colombani hanno dato contro, dalla d'usoio Michel Castellani si è astenuto stimando che l'usidrata non soprattutto di una questione etica e intima più che politica.
3: Dunque io come tutti io penso che ci sono garanzie che sono date, non è mica Dumba niente così per piacere di Dumba, ci sono garanzie, ma come è un problema morale basta ne raggio, io ho visto da morire sofferenze straordinarie che toccava disgraziosamente, non c'era mica altre maniere di metterci fine, ma boh, per andare diritto ma di astenere in questa legge. Io ho visto l'intimo, politico di garanzie, se la mica d'un bar, niente, per piacere di d'un bar, che ci siano mica abusi. A parte il momento che si garantisce soldati, che ce ne sia lui, il Torri, che la compra l'operazione e tutto, da questo punto di vista, fare questo assicurato. Ho un rischio di un problema morale e personale.
1: Un'intervista fatta da Paolo Antone Squarcini.
0: In di la tua idea di noi, una battaglia sindicale politica in giro un progetto ridicolo in senso.
1: La FDSEA dice smonte di non c'è l'attribuzione dall'Odarco d'un aiuto di 45.000 euro a un agricoltore franco-tuizio rappresentato come uno dei più grandi patrimoni di Francia e domanda che la sia rivista questa decisione che si tratta qui per un sindicato d'un speculatore immobiliare mascherato. L'Odarco assicura dalla Dusoio che il gertulare rispetta tutti i criteri stabiliti. L'agricoltore Jean-Marie de Saint-Ange si digel o sorpreso da questa accusa e divende un progetto portato da Sovamia da boi tre generazioni.
0: E poi un'ultima informazione, Roland, questa diama vigilanza lampada da Uggiantro di Selvezza di Ava una salvadiga u Betiros.
1: Da boi pareti esimane Giovanni Gabbiani so segnalati in terra, ma o più spesso si tratta di una dappa normale di Azompari Radiolo, all'incontrario è rondinele e i sgrillacci e cascati da unido so è liberadimente in pericolo per via di vorticalori e in caso di dubbi di un agelo in difficoltà e per aiutarli ciò la avvisa o gentro Betirosso che si spiazza in Agorsi Gazana.
0: A dopo Roland Udampo.
4: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Passadino, Lio, Diema, Safakera, Contunque, Usol, e in ogni luogo, Antuelo e Muderado, in montagna, o mare, o e Bal, o a Pogumo, o a Punante, come non t'avaccia d'orientale, cu temperature, che generano in tuturai, e di temperature di l'aria, oggi, sempre alte, cu 30 tuturai, do mesiono in Sarte, 35 in Portivit, o 37 in Corti, 36 in Ayaccio, sino a 33 gradi in Bastia, e 31 in Calvi. Domani sarà abbastanza solennato d'impo malgrado passaggi in uli e l'imperatore ferme a Nualt e cu 39 rai torna domani dopo mezz'ora.
5: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Dans un instant, l'écho d'ici avec Isabelle Doignaz est toujours du côté de Pontelletcha. Restez avec nous. Bonne matinée à toutes et à tous.

0: Soirée mondaine, Oriane, Enter chez FM, Autoré Meizon. Roland Frias, Beredroem, Opeunu Dizial, Esibrinchi, Biakou, Stawatay, Azinigal, et Pouli, Digainjir, un projet Ouidi, Goulouinsont.
1: A FDSE, Adicis, Monte, Dinonche, la tribuzione d'Alodark, d'un aiuto di 45.000 euros à un agricultore et franco-suisse, et représenta du coup, mais uno di più grandi patrimoni di Francia, et demanda que l'Asie riviste à cette décision et qui s'hydrate à gui d'un speculador immobiliare mascherato, secondo presidente di Usindigado, Joseph Colombani.
2: La persona che si presenta, un nemico agricoltore, e un conta manca appena a fare agricoltore. Dunque, di un modello d'agricoltore che non vogliamo mica. Sono soldi d'altro, sono diente d'altro, e sono unicamente una maniera di fare una speculazione di terra agricola a Nanta. In più, un dominio che comincia ad avere giustamente i problemi. Posto che lui non si vende mica bene come dire il gas qualche anno fa. Dunque, questa era l'occasione di dire non c'è mica bisogno d'aiutare, stai antigui.
1: E dalla d'usoio presidente di Lodark, Dominique Livret, gli assicurè che il Gertulare rispettava tutti i criteri stabiliti e validati dall'insieme di Uscagno di l'Ufficio, compiendo i sindicati.
3: Sopra dietro l'installazione rispondì a tutti i criteri di installazione in alluminio qui. Oggi noi non potremmo mica di se il progetto l'Ugione è buono o è male, o se l'Uta Iri la retrocapo. Non siamo mica qui per giudicare qualche sia, siamo qui per giudicare un progetto. Mica sarà fare. È vero che può essere, ci vorrà può essere arrivare tutti, arrivare a questa ragione, dire voilà, a tal livello di rivenuto, non finanziamo più un giovane agricoltore. Ma qui sto di parlare o bureau di Lodark, o consiglio d'amministrazione, e dopo potremmo essere acconsenti.
1: E contattato l'agricoltore e messo in causa da FDSEA, si è sorpreso dall'accusa che lo considererebbe come contrario a realità di uso progetto agricolo. Jean-Marie de Saint-Ange affirme qu'il a sauvé à protéger cette dernière d'abord 13 générations et avoir et imbibé la FDSEA et les journalistes qui a eu nous a ben et constata ou travail ou va tout.
0: A justicia avoir quelques mentino in dell'inchiesta nanto a morte d'un uomo nanto ugorso una bulio in aiaccio.
1: Fatti a caudi una nota de di udre di lui ou tre persone fra eguale due giovani e minore sono state messe in guardia custodia e risegu secondo il procuratore della Repubblica, il colpo a vittima è stato dato fatto fine nel quadro di un azzuffo all'incontrario di primi elementi. L'inchiesta ha stabilito di no che li sono stati arrubati soli mentre la era stesa in piano a vittima inanimata e che fiore dunque di stomo morto sono state diffuse in terre desugiale. Non so i fatti, era lo stesso che aveva chiamato a Bulizza dopo un'altercazione verbale cui due giovanotte, articolo completo non ta della ICI RCFM.
0: Non ta ouvranto di voghi continuè di a lotta da bui guatruiorni in iolo in corti.
1: Secondo l'ultimo bilancio, Erisera sono stati rugiati 180 ettari di vegetazione in Alberta, c'è una cinquantina in Aristonica. I spingi voghi di ISIS e di Cismonte Pomonte sostenuti di no da mezzi umani aerei importanti, fra i quali rinforzi giunti dal continente sono fermati, mobilizzati tutta notata affin d'ouvronte a un ento forte, una riconoscenza aerea e inanda per valutare l'evoluzione di situazione, da sapere che l'uge di no una ripresa di un vogo di Casamaccio, li punta di Agandela, picchiato 12 di luglio e che le vermano chiose a circolazione strave dipartimentale 300 di giotto e 84 come di no una parte di l'alta strada tra il rifugio di Tiglietto e Ciotulu di Mori e in Pomonte ha picchiato un fuoco di no e risera in appieto non ta strava di Laua bruciando 12 ettari d'erba secca e di Matiawassa. Il fuoco è stato sotto sorveglianza rinforzata stanotte e a strava di Pertemantale 81 fermagiosa per Awa a circolazione in usanza di Avalada verso a Marina.
0: A Bulidiga o a Roland qua a proposta di legge non ta vini di huida dutta da eri di mou definitivo dall'Assemblea l'Assemblea Nazionale.
1: Dopo due anni di dibattiti, di tre rigusi di usenato, l'hanno approvata i deputati a una larga maggiorità. Fra i quattro deputati di corsi, solo Michel Castellani si è astenuto, François Xavier Cecoli, dopo una lunga esitazione tra l'astensione o du contro, ha votato contro, fatte fine lì stesso che i due deputati di Piemonte.
4: È qualcosa d'assai difficile di avere una posizione, per essere onesto con voi, veramente non serve, perché il Presidente della Repubblica in una questione così aveva consultato i francesi. Non mi sento mica io una legittimità per decidere, per l'astre, in questa posizione. E dopo era piuttosto al principio per un'astensione, perché io sono piuttosto contro a titolo personale, ma mi dicevo comunque che i francesi sarebbe un bel affare che capiano la scelta di DG e ce che li pensano, ma malauguratamente tutto ce che è passato questi pochi mesi di gerare l'influenza di LFI e di l'ecologista, hanno fatto questo destro, on s'assumì a più a nonda.
1: Un'intervista fatta da Paolo Antone Squarcini e poi un'ultima informazione, questa diamma vigilanza lampada da un centro di salvezza di Ava, una salva adiga o Betty Rosso, da poi parecchi esimane Giovanni Gabbiani sono segnalati in terra, ma o più spesso si tratta di una dappa normale di Azon Paris Radio Wallu, all'incontrario è rondinelle e i sgrillacci cascati da un nido sono liberamente in pericolo per via di vorticalori. In caso di dubbi, tu non ha un agile in difficoltà e per aiutarli ciò la avvisa o gentro Betty Rosso che si spiazza in Gorsi Casana.
0: A dopo Roland Meredro, remo a dejour.
1: A dopo.
5: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Sa fa causa le odie, malgrado passati in uli alti su dopo mezz'giorno, quanto è lo è debole a moderato, moderato verso e ok di Bonifacio e in montagna di noi, ed imperature fermano alte, ad avaugallo in ogni luogo, ma sopra tutto verso la lingua con 39 gradi, si aspetta sino a 36 gradi in Deugiantro, 35 in Ajaccio, 33 gradi in Antavaccia d'Orientale sino a Bastia, 31 in Balagna e in Cabigorso. Per domani on scombirà tanto tempo con passaggi in uli tutta giornata, ma comunque il sole che si affaccherà in bordo di mare come in montagna fermerà calo o tempo, avvicineremo i guantarai domani dopo mezz'giorno in Portivecchio e quanto il vecchio sarà debole a moderato nei luoghi sposti.
6: Ici RCFM,
7: actu local, musique et bonne humeur.
0: Oggi a poco sperti d'un po' di suo giorno.

0: Night Fever, c'était les Bee Gees sur RCFM. N'hésitez pas à suivre votre radio sur les différents réseaux sociaux, Facebook, mais également X, ex-Twitter, Instagram, Threads, ça dépend, ou encore ajoutez-nous via WhatsApp au 04 95 32 22 22 pour participer à vos émissions avec toute l'interactivité nécessaire. Siati benvenuti, una buona mattinata a voi, sono Deciore. Retrouvez mon petit dialecte, Oli Roland Frias, bonjour.
1: Bonjour, Miguel, bonjour à tous. Tinanta ouvrant tout divo, qui continue à battivati à l'autre d'aboi. Quattro giorni in Iolo e in Corti, sono stati rugiati 180 ettari di vegetazione in Alberta, una circontina in Arestonica, punta da un vento forte, secondo i spindivoghi di Isis e di Cismonte Pumonte, sono giunti ieri sera rinforzi dal continente, da che ruggì di nuovo una ripresa di un vogo di Casamacciola, Casamacciola punta di Agandela picchiato 12 di luglio e che le verme nuggiose a circolazione e strave dipartimentale 318 e 84 come di nuovo una parte dell'alta strada tra il rifugio di Tidieto e Ciottolo di Mori. In Pumonte un fogo di no e risera in Apieto nella strada di Lau ha bruciato 12 ettari d'erba secca e di Macciaua si ferma sotto sorveglianza. A giustizia con elementi noi dell'inchiesta nella morte di un uomo nella corso Napoleone in Ajaccio. Fatti a caudi in annutata di 3 di luglio, 3 persone fra uguale 2 giovanotte minore sono state messe in guardia custodia e ieri, secondo procuratore di Repubblica, un colpo a vittima, un è stato fatto fine in un quadro di un azzuffo all'incontrario di primi elementi. L'inchiesta ha stabilito di no che li sono stati rubati soli mentre che la era stesa in piano a vittima inanimata che fiore di l'uomo morto sono state diffuse non ta erede sugiale. E poi andiamo a vigilanza lampada da un centro di salvezza di Avauna Salvadiga o Betirosso da boi parecchie settimane giovani gabbiani sono segnalati in terra ma più spesso si tratta di una dappa normale di aso imparare di uolo, all'incontrario e rondinelle e i sgrillacci cascati da un nido sono liberadimente in pericolo per via di vortigalori in causa di dubbi durante un agilo in difficoltà e per aiutarli ciò l'ha avvisato il centro Betirosso che si spiazza in da Gorsigasana.
0: Grazie a te, Roland. Ci ritroviamo tornando un di giorno per un altro punto.
1: Un altro punto un di giorno, Micaelo.
0: Bravo, a dopo.
1: A dopo.
2: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: A giornata a Sulanata con qualche gnoruccio discreto come di qualche giorno è esattamente lo stesso. Vente moderato, aria in Corsica Sotana, in Corsica Soprana. Dopo mezz'ora avremo vento a Liuanti, mezz'ora Liuanti moderato per certi luoghi, per i temperati. Dans l'insieme di Agurziga, aspettiamo tra 32 e 37 gradi, quantunque in montagna 30-31. Viramento di Agurziga è sempre in vigilanza arancia, pas égal d'amone.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.

0: Ogni giorno niente. Ci siamo tutti posti almeno una volta sa domanda. Per chi o mare è salito? E quando il vento soffia forte nanta un osso litorale, si può sentire il gusto di usali nanta i nostri labbri. Ma susali, di dove veni? In a tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara avaria lagato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così datando un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci voglia voltà a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un c'era niche vulcana che stupava in i vapori d'acqua, zulfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a Tara ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventa ciò che è oggi. Di nuovo, in quelle evaporazioni, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questa di noi che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tenne mica tutti i suoi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che vi sentite sul gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che gira sempre. O forza qui di noi non è mica magia, di solo scienza.
1: Exactamente, Yoma. Ah, ringraziavi assai. Sarah Magia. Dans quelques instants, le flash de Roland Frias et puis votre jeu Indouina. On vous attend nombreuses et nombreux.
2: Félicitations à Inostri Wachilieri. Inscrivez-vous sur studia.universida.cours avant le 22 juillet et bénéficiez sans attendre des services de l'université et de ceux du CROUS. Les dossiers déposés après le 22 juillet seront examinés à partir du 27 août. Guichet d'accueil à Corti, dans le hall du bâtiment Desanti, sur le campus Grimaldi, en juillet et en septembre. Baspettevo be a rientrada all'Università di Corsica. Studia è libertà.
3: La préfecture de Corse du Sud a activé le niveau d'alerte sécheresse. Pour économiser la ressource, des restrictions entrent en vigueur. L'arrosage de tous les espaces verts est interdit. L'irrigation des cultures, des pépinières et des potagers par aspersion est interdite en journée. Le lavage des véhicules est interdit, à l'exception des stations professionnelles dotées d'un système de haute pression ou récupérateur d'eau. Le remplissage et la vidange des piscines privées sont interdits. Cet été, la sécheresse n'est plus une menace, c'est une réalité.
4: Bonjour, c'est Michel Leb. 160 000 fois par an en France, une vie bascule. La vôtre, celle d'un proche, celle de quelqu'un que vous aimez. Avec votre soutien, la recherche sur les AVC peut changer leur destin. Parce que chaque seconde compte, merci de faire un don dès aujourd'hui sur le site www.avc-recherche.org.
5: Ici, s'engage pour l'environnement avec le Tour de France.
6: C'est mon tour, je gère et je trie mes déchets. Après le passage du tour, laissons les routes propres.
5: Ici, radio officielle du Tour de France.
6: Plus d'infos sur letour.fr.
7: Ici RCFM,

0: Benvenuti in Alterci FM, sono 11 ore, l'ora di ritrovare un utilizzare tutti i roli frias, buongiorno.
1: Buongiorno Miguel, buongiorno a tutti, pare che passi di ore, fermano bloccati non all'alta strada, per via di Uvogu che tocca a Gumuna d'Alberta, cioè che ha rugiato 180 ettari di vegetazione, a parte di Udia sotto Ascu e Ciotoli di Mori, ferma Ciosa, circa 200 persone sono accolte in un rifugio di Tidietu e una ventina d'appa che si guida l'ONF, il barco naturale regionale e i gendarmi impediscono ogni passaggio verso Albertace. Altro vogo che corre sempre quello di Arrestoniga in corti, come in Albertace è stato puntato da un vento forte, secondo i spindivoghi di Usis Cicismonte, sono giunti erisera rinforzi dal continente, da sapere che lo gedino una ripresa di un vogo di Gasamaccio li punta di Agandella, picchiato il 12 di luglio, in Pumonte il vogo da Pieto ha rugiato il 15 ettari e a strada che fa la Bersua Marina ha riaperto. A giustizia ora, con elementino in dell'inchiesta non ta morte d'un uomo, non ta ugorso Napoleo in Ajaccio, fatti a caudi in annotata di 3 di luglio, tre persone fra uguale 2 e giovanotte minore sono state messe in guardia custodia ieri, secondo procuratore di Repubblica, ugorpo a vittima un è stato dato fatte fine in un quadro di un azzuffo all'incontrario di primi elementi. L'inchiesta ha stabilito di no che li sono stati arrubati soli mentre che la riascesa in piano a vittima inanimata e che fiore di l'uomo morto sono state diffuse non ta e rede sociale e poi abbiamo vigilanza lampada da un centro di salvezza di ava una salvadiga o Betty Rosso da poi pare cisimane Giovanni Gabbiani sono segnalati in terra ma o più spesso si tratta di una dappa normale di azomparire di uolo. All'incontrario e rondinelle e sgrillacci cascati da unido sono liberadamente in pericolo per via di vortigalori. In caso di dubbio non ta un agello in difficoltà e per aiutarli ciò l'ha avvisato il centro Betty Rosso che si spiazza in Gorsi Gasana.
0: A ringraziarvi Roland per questo punto completo, ci ritroviamo domani.
1: Domani, con piacere, Miguelo.
0: E sarà con Arthur Solina Sastu Migrovolo.
1: Eh beh, sarà con un piacere di noi assai da monto.
0: Eh beh, mi penso. Allez, a verci, a presto.
1: Allez, a presto.
2: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Giornata assolanata da Cismonte a Pumonte con qualche nuvoluccio discreto, vento moderato di maniera generale, temperature odinanti all'isola tra 32 e 37 gradi, 30-31 dell'interno, fermiamo in vigilanza arancia a Pai Galdamone.
3: Ici RCFM,
4: actu locale, musique et bonne humeur.

0: Nous avons dit Ridroa Clément, Albertini Peba, Givuri, di Eo, di Barlem, ou Yaskoba.
1: Quand vous brinchez bien ou erranou, et qu'il l'air si riscalda bien ou bien, un prouvou me dolce si va gesente in de matie. Quello di Yaskoba, Erika Arborea. Cresce dappertutto in Corsica, in montagna, vicino a un mare, in pieno sole e sotto all'erburi. Eso vronde, eso fine, e iso viurucci di ughi, so bianchi. E quando si secca no eso ranche, pigliano un colore rosso i vogu. Ascoba è conosciuta da boi l'antichi da. Si ne vegi a Carbone e fegi a nusica e ranche per accendere un vogu di Ivorni. Sotto d'era, si trova un ceppo rosso, azoraiga, dura e zeppa. Die questo legno che si va genu e bippe. E quando imbulidia du gu legno di uleccio, u vogu si mantane tutta notte. In corso si dice che una scoba maschile per u vogu e una femminile per fare spazzole. Allora non ci sono mica scobe maschile e femminile perché sono due spezie sfarante. A maschile die Erika Arborea, quella per accende u vogu e fae bippe. A femminile die Erika Scoparia, che servì a fare spazzole perché so ranche crescenu diritte. Di verano, Ascoba è una pianta importantissima per l'abe a natura. Per l'umani, die una pianta di drawaio e di vogu che ci rigorda l'usi di idempi. E d'inguerno, die a pianta che ci riscalda ugore. Bajeti viuridi.

0: Côté mise au point de Jackie Quartz et Continuem, coup à Ostra Groning à Saramadji et Marc Biancarelli, ci barlao di di o mare o ste massante.
1: Ogni giorno ienti. Ci siamo tutti posti almeno una volta sa domanda. Per chi o mare è salito? E quando il vento soffia forte in anta un osso litturale, si può sentire il gusto di usali in anta i nostri labbri. Ma susali, non due veni. In a tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara avaria legato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così datando un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci voglia voltà a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un ceraniche vulcana che stupa in i vapori d'acqua, zulfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a terra ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quell'evaporazione, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questa di noi che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tenne mica tutti i suoi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che voi sentite sul gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che dirà sempre. O forza qui di noi non è mica magia, è solo scienza.

0: Buongiorno a tutte e a tutti. Assai contento di ritrovarvi, ne approfitto per salutare e ringraziare per la sicura a Saveria Sargentini che mi ha reso a casa pulita e a so che per lei è stata sono state belle sestone con voi, mi ha detto a donna stamane, quindi vi ringrazio per essere sempre così figli all'emissione. Oggi l'emissione aspettiamo, bella sicura, se volete intervenire ci potete telefonare, c'è Marion di là che aspetta il nostro telefono 04 95 38 28 28 e Dume Murad si occupa di tecnica di realizzazione dell'emissione. Prima di via una prima telefonata, voglio avere una pensata, abbiamo parlato stamane, forse che non è buono a sapere, forse mica tutti, a nostra amica Josiane che era con noi da poi quasi al principio dell'emissione, che disgraziatamente si bogagni non si sentiva tanto, che era comunque assai malata, allora si è andata a Lederno. Voglio salutare già la sua personalità, era una con un'eleganza magnifica, una appassionata e poi qualche sia che conosceva assai la musica e poi era di nuovo sempre pronta a lei, perché mi ricordo per partecipare all'emissione quando passavo a Zabè, so che la sabia a lei, ai suoi, a nomi di tutti, li faccio, li vemmo ai nostri batti e che la riposi in pace, non ci scorderemo mai di a nostra amica Josiane. Ecco, questa gioia di là in introito dell'emissione, oramai sappiamo che l'emissione è come a vita, continua ed e subito riceviamo una prima telefonata, è quella di Giancarlo in l'Olmus, sai capito? Giancarlo, buongiorno.
1: Salute Giancarlo e saluto a tutti i vostri auditori.
0: Salute, buongiorno a voi. Mi sono mica sbagliato i paesi, si deve all'Olmo.
1: No, sono l'Olmo, l'Olmo pieve di l'Alto di Casacconi.
0: Da qui, ecco, conosco a Penuccia,
1: Voilà.
0: Allora, visto la santa,
1: Voilà, allora stamane ragionavo con un amico e la giocante una strofa che è abbastanza vecchia, che era stata scritta 50 anni fa, e di rannonta un dischetto, uno dei primi dischetti di Canta, e mi ha detto, qui ho Gianca, ci ho legato chiami a l'idea vostra, e contala, allora è cammè qui.
0: Ah, già, permettete che ringrazio il vostro amico di darvi l'occasione di partecipare all'emissione, e io tengo a ringraziare direttamente, così è fatto. Allora, sa, chi di una poesia, chi so strufate, so filare?
1: So strufate, da presso a me tutto il mondo più o meno se ne è scordato, non l'ho più mai intesa questa strofa, mi pare più che mai d'attualità e volia rammentare appena tutti.
0: Allora, diteci, visto assente.
1: Voilà, allora eccola. A prima o dopo mi pare un uomo d'alto sapè, compiacente e maniroso, sempre pronto a far piacere, a pretendere, a imparare in casa nostra sta più bene. A certuni va impressioni coi soli i danari, e se non è da bere lo sta d'arrangio all'affari, e gli dà tutta vantaggi rigusata ai nostri pari. Conosce tecnica e pratica, imparata dall'alte scuole, in Corsica non ce n'hanno fatto che il governo ne vuole, e così ognuno dice è lo grand'uomo e noi vistiole. Se lo sente per la corso, appinsa dando lo muso, queste so facendo anziane, ce la perde nell'uso, e quanta vuole fa pane adubrando rocche fuso. Se muganta una padiella, ne diventa un frebacciato, e poi cambia di colore, lo suo sangue spuzzato, o quanto le vage male un nostro vecchio passato. Ma un samica che qui né ma futuro impone, sentimi a fatti contrari allo spirito di Rudioni, sola ci temo da ello un atto di contrizione. Si può era chiamare su desfo o gorso che è stato viero, quello con avedo a quadorbia o vecchiero, che le borghe a mano un petto o arbantone straniero. Eccola.
0: Allora, questa dunque, allora già ce la saluta, non sapete mica quella che l'ha scritta?
1: Malauradamente no, e voglio fare, e mo scusa all'autore di questa strofa, che quanto a me sarà già in un altro mondo, ma o rigondo più come lo si chiama.
0: Ah, perché allora mi pare di aver l'intesa già, allora, ma sono là nell'anni, è vero che è interessante isante, là, perché come posso dire, stioccano si filari, eh? Sono filari che hanno
1: manco se lo sei poi e giorni dolce
0: ah beh a voi è detta e non c'è mica non c'è nessun male in radio a dire perché è stata una realtà in tutti i casi è stata pubblicata sa poesia a seria una di conosce l'ampo una diama a quelle che ne sanno forse più che me non ta conta perché también fe erano tra i primi che gusti questa una i primi
1: un principio dell'anno 80 mi pare
0: forse anche appena nanzo Boisi anche appena nanzo allora se qualche sia a riconosciuto i radio si versi gusti si virari è proprio non da chi per salutare di nuovo l'audore di suo scritto gusti
1: assolutamente
0: Qua è detto
1: e bisogna vi prego una buona giornata a tutti e a tutti l'auditore. Buona giornata.
0: Eh ben, ne faccio altrettanto e obbligé di disintervidare nell'emissione. Una bella giornata a voi.
1: Buona giornata.
0: Allez, a beige. E se qualche sia si versi gusti bige qualcosa giusto appunto seria una di sapere quale chi l'ha scritti allora di Bezzani Giuseppe allora cosa ludemo che abbiamo subito l'amico Giuseppe allora, buongiorno
2: saluto
0: di noi e comandemo
2: beh vabbè bon ha già salutato questo monsieur che è passato come si chiama Antone
0: no Giancarlo come me
2: Giovanca.
0: O piuttosto mi chiamo come lui, forse.
2: Ma Giovanca, da 11 amica.
0: No, ma abbiamo parlato sta notizia triste, bella sicura.
2: Chiama ogni tanto.
0: E allora, ai principi dell'emissione, chiama a base di tutti i giorni. Era una e via le radio. Dove a Gorcia è stata docca da una malattia assai ora e lunga a ciò che ha straziato di noi. E stamane, dunque, di qualche sì che mi ha mandato un messaggio e non la sapeva mica. Forse che è accaduto ieri, sa di capito, ieri o non sa ieri, e non l'ha già più che stamane.
2: Voi
0: che ne pensate di
2: questo gallo?
0: Ah, beh, sentite, voi fare, comincia a essere lungo la fa.
2: Da finisce male, vi dico.
0: Beh, ci sono quei risi, hai visto l'incendio in montagna, questi di noi?
2: Beh, da finisce male, o randina, o altrimenti... io stamattina ho tagliato due legne per avere, qui manco 10 minuti, farà un litro di sudore
0: no. E poi è anche pericoloso Bagliai, cioè mica troppo a forzati dopo c'è Ugore non può essere stanco in un da suo galore
2: l'orto una quattro po' come le difende che mi ha conosciuta no
0: Pedibe,
2: no.
0: E risera di dormire in un paese tanto che lo vedi a Galo c'era una vumaccia che cullava che regolava da ai geradio a mentuato il paese era una nebbia una vumaccia non è durato tanto ma poi via
2: tempo nemica vecchio la fare cantavamo piazza Esia qua a Polera a Collo
0: con due me ma
2: e qui si trova manco un giorno.
0: Allora, giusto appunto, poi chi si dà a capo? Il cambiamento di luna, quando casca?
2: Avanti c'è stata luna nuova. Ma attenzione, chi su Leon la luna è già sfassata.
0: È vero, siamo noi su Leon.
2: Chi su Leon è sfassata. E poi a Baggiadi, Franca e Chiara, io ci capisco più nulla. Per me sono tre sulioni che ci vanno a collo, maggio, giugno e luglio.
0: Una mese.
2: È già la prima volta che la vedo.
0: Ah, come quest'anno? Come quest'anno.
2: Tre sulioni, dice se è andata, no, la prima volta che la vedo. Allora, perché te vici i sulioni di maggio?
0: No, 35 gradi. Come a Bangu, no.
2: Dopo un anno di luglio. E questo qui è normale.
0: Ie a limita si, posto che è berri, è un periodo, eh. Ma poi io vado...
2: È un normale.
0: È vero.
2: Di luglio in Bizzani, pure in Dattofalo, che lo facciamo con il gallo così forte, d'accordo? Ma è di luglio, che ci vede torna a sto sorione di luglio?
0: Ma faccio il gallo ancora a notte, non so mica in due boi, ma ancora a notte facevo gallo. Sono due o tre notti che è difficile anche a dormire, anche in noi paesi, allora che...
2: È un bel amico, ma può finire a fare...
0: Non si sa, è possibile...
2: Dura.
0: No, e poi come puoi dire c'è un rischio di arrendina dopo un colpo così, perché nel tuo continente c'è di nuovo la una beura di un temporale, eh?
2: Ne tu visto una io, eh?
0: Yeah,
2: yeah. Da chi tenne? Ben terrandina.
0: Dunque.
2: E dopo io anche una accendita gli ha bruciato una casa. Poi a te piare. È impressionante, eh?
0: No, per pare ci voglia che non so picciare in corsi, pare ci voglia.
2: È andato il tetto e chiare alte di 5 metri.
0: No. Poi una dura secca, io bego in u. Se l'uberte qualcosa, gusti. Mi dimmi che una dura è diventata essenza.
2: A Fontainebleau.
0: A Fontainebleau di nuovo.
2: A Fontainebleau, eh?
0: Dura.
2: Un fuoco qui, secondo me chi sta apposta, qui un parco.
0: Boh, l'hanno messa apposta, ce n'è chi sono stati di giappia.
2: Fa una riscura terribile. Secondo me chi trovo apposta qui. Ho passato una buona settimana con Saverio, l'ha già ringraziato.
0: Ma ha detto che era assai contenta di tre giorni e poi di modo generale di raccolta che l'ha ricevuta. È stata in un commossa, in un assai.
2: Poi ti è abituato, si sta un vecchio ruccio, ma ella me ne cominciava a meglio.
0: Ah, no, sono contento per ella, che a Merida e spiego che, voilà. O più bene davanti a ella.
2: Domani non so mica se chiamerà, mi sarà più sagagana.
0: Ah,
2: Lui un legno è tagliato più lontano, domani sono a collarlo, che sai.
0: Boh, fate buono tutti i casi, eh.
2: Chi volete che vi dica, io non so più, sono solo a rappresentare un legno per la vista. Sapete, i fieri come sono avanti, un esercizio, le fritelle, sono i visù, sapete, avanti è qui, eh?
0: Sono
2: solo a rappresentare un regno, da un cennimo che può fare, non mi carabbi tutti, e ciò riconosce che attira niente, eh?
0: Questa è la
2: domenica c'è un concorso per le fritelle, allora qui si rompiamo.
0: C'è sabato e domenica a Iulene, eh?
2: Domenica, allora le fritelle ci rompiamo.
0: Boh.
2: Allora, già adesso si dite le mamme, dice, ma cosa? I gorci.
0: Beh, provvita deve. Allora, a ringraziare, a Biabege. Andiamo a ridro a Lorenzo, Lorenzo Gosaludo, buongiorno.
3: Salute,
0: buongiorno.
3: E saluto a tutti.
0: Allora.
3: Per i passati, a tutti gli anni.
0: Ti sentiamo appena lontano, eh?
3: Ma sono lontano.
0: È male, lontano è male, dice radio chi?
3: Comunque è appena da.
0: Yes, sì.
3: Mi sentite?
0: Si è appena tagliato, quando tu parli.
3: Lo so.
0: Allora, cerchiamo comunque di capire.
3: Per salutare una persona che mi ha fatto assai piacere di scontrarlo l'altro giorno, non fai solo i peicoce. O zio Massi aveva, per parlarne a un posto, aveva un sumerello carico di rambelle tagliate.
0: Un muapo.
3: Lasciami finire. Non gli mancava che i dolci. Ha detto, non ne te manco bisogno. Mi ha detto, perché il giovanotto? Perché che talmente il sumato è un sumerello? E rambelle tagliano. Rambelle, ranche, pezzi di legno.
0: Era un sumerello meccanico, eh?
3: Ma un sumerello, no, mica meccanico.
0: Mica meccanico, ma voglio dire.
3: Allora, francamente, abbiamo fatto una storia in un'altra su sumerello, non ne parlevo.
0: Una possuta aspettarmi. Ah, lì, ora siamo stati tagliati, mi spiace. Laura, mi senti più? Allora, so che mi va, Mariange, mi cerca di ridiamo a Lorenzo, per un famiglia che dropa aspetta di noi a Stefano che si trova da ridere. Intanto, piemo a Stefano e so ci sbucchiamo, ribieremo a Lorenzo appena butta, enfin, giusto dopo, quando abbueremo va. Alice, andiamo un corte con Stefano. Oste, salute.
1: Saluto io anche, salute, mi faccio piacere di sentirti.
0: Di noi io, come va?
1: Di tutti quelli che passano.
0: Yeah.
1: Vabbè, va sempre bene.
0: Bon, beh, tanto meglio allora.
1: Senta appena, allora, c'è Antonio che cercava per amore a Venzuela, sai?
0: Ah, raggiuntese era appena l'emissione, io sa una che voleva campare la vita.
1: Io, ma allora, so che era con finca,
0: ah.
1: Ma stamana mi hanno chiamato nei pochi, mi hanno detto te, non ti ritratto nemmeno a mora, dietro c'è che ho camminando. È un po' su di quello che lei, a te più caro io non era mica
0: nato. Yeah.
1: Eccoci, allora ci so che dice le c'è che ho camminando, so che dice le a mora, ma fa,
0: bah,
1: non so che ci sia a più risegnamento che me che la mi dica.
0: Domandiamo allora.
1: Perché tanto c'erano assai cuscinchi che fanno un piede a Venzuelasca.
0: Mm-hmm.
1: Che cuscinchi, Venzuelasca dice, questi sono cuscinchi, eh. È come quelli di Loredo e di Uisquadro, eh. Sono tutte piaghe di Niolo queste.
0: Questi.
1: Come un falasome e tutto, eh. Allora giustamente oggi non ho una pensata per i nostri, per i mobaisani niolinchi, questi voghi. Perché questi pochi è ora che l'abbiamo di Sagumeria. Nei tempi io mi ricordo io ancora, era Zidello, i pastori mettevano fuoco per bruciare i baschi, non c'erano mica questi pochi a là.
0: Mm-hmm.
1: Oggi i munci che se lo scappa un fuoco, i munci facciano quasi un mezzo l'attitudine.
0: Yeah, yeah.
1: Ma hai capito, scappo fuoco a là, e voi come pensate sull'anno di Tombone e mi faccio accorti. Se lo scappo un fuoco questi a là, prima che devi piantare Santa Luciasci e tra non chiesa non è ancora libri, a dire qui.
0: So corrigi, non è più una dura di essenza questi, eh?
1: Nei tempi bruciano e rottuano maniera di, ma bruciano chi sapeva che erano bruciati i vecchi, capisci? I vecchi bruciano i sobbascoli, allora facciano tutte queste cose, vanno a fare i buchi, vanno a fare i cose,
0: Ogni tanto sbordava appena, quando i picciavano un fuoco con quei impesti di vento, non si buia mica forse sempre barare.
1: Non ho mai usato foresto, io anche non ho mai usato foresto.
0: No, foresta non so, no, non dico mica quello, ma...
1: Campagna purista, ci dice sorelle, ci dice tutto. Con spighi, vanno a fare con più, accendere i birini e qui non vuole mica fare. C'è qualcosa che non capisco più qui, perché non si passa in corsa, non lo dica. Bon, allora, hai una pensata per i miei paesani niuli, che
0: non li hai... E poi di noi pensiamo ai spigni voghi, questi che sono tutti terreno,
1: Anche i razzi, vabbè. Mette la sua vita in pericolo, i sgraziati.
0: È vero.
1: No, ma questo pare che è stato un dono,
0: Pare sì, a so che ha detto sì. Adesso a Caino,
1: Lo ci convero un po' noi uica, e quando li vengono noi chiediamo a metà.
0: Lo ci so d'acqua, i nu.
1: Allora, c'è una canzone del Tempo Pasqualini, Aurea Parane, voglio, perché parla di tutti i paesi.
0: Un euro
1: è un paese sano.
0: Yeah.
1: Allora, da Francarda a Montecolo si vede qualche muraglia, fatta i tante sculture, di la mano non si sbaglia, anche nella notte scura e l'ancuna arte travaglia. Cantano gelosamente all'occhio di un forestiere, e ricchezze di sto luogo, di quale sono tutte fiere, ci voleva cercare impazienza con religione e duere. Scala i Santa Regina, scogli scolta di gloria, si demuda le questioni e ne dè da manta storia, di segreti che portanti ne vede sempre memoria. Golo chi fa la tranquillo come un fiume naturale, abbisturerò i corsi, quei veri de mortale, lavassi in tua sua acqua e può morire in urinale. Cuccia dove la contrada, sei a bordo di Niolo, aspetti un forestiero, sempre allegro ma in dolo, e lo più che ti contraria, e se tu lo vedi solo. Coscia picca dagli monti, domineglia sta urgata, siccome una d'ora antica, da un strade girobiazzata, ai roci a dipertutto, come amo fraccampata. Calaguccia regina, di Niolo la più grande, leggendaria rinomata, che ogni anno si stende, pacificava anche a tutto, sempre l'onore difende. Casa Marcio Rubaese c'è passato un signore e ti manda tua santa per poate un amore con finegli guavurista che ti ha tamantore. L'otto si maestuoso, dominegli un circondo e sorveglia le ricchezze e più belle in sto mondo si adutti orizzonte di egime o profondo. Albertacci si sortida di sti luoghi generosi, sospirando parte tante onde i curiosi, ma guardi tutte le gioie, nulidosi e credigiosi. Terra di antichi gossi, patria di sti grandi omoni, che non sono di un corno, pariano tutti leoni, pronto amore l'arma in mano, senza l'uomo da galloni. L'agura non sta contrada, anche là resta uolo, tena dormeno li monti, coperti da un lenzuolo, di la notte dolce e calma e di tante stelle oro. Tentem Pasqualini.
0: Salutiamo di nuovo dall'ante a sua memoria, salutiamo tutti i nivolini che so, numerosa sai.
1: Veri che parlano di Ubarla, veri dicono la scala di Santa Regina.
0: Yeah.
1: Bon, ben, in corso la sferenza è questa. Noi siamo a scala di Sant'Argina.
0: Sant'Argina, sì.
1: Diciamo che Sant'Argina è Sant'Argina.
0: Unicamente in corso, mica tutti i niuli che
1: dice così.
0: Ah, d'accordo, d'accordo, interessante a sapere.
1: Da un paese all'altro,
0: Yeah.
1: E so che poi c'è la sferenza, vedi? Ho parlato c'è tutti i paesi con cinque.
0: Questo è Casa Maciulese, questo è...
1: D'accordo. Buon compagno, un abbraccio a tutti.
0: A ringraziati. Giusto per fare appena pubblicità, non hai mica una serata musicale in due testa, a zero domani?
1: No, domani sera.
0: Ah, domani sera, beh, quando sono le corse?
1: Pasquale Gusto, non conosco.
0: Io non so, beh, perché sai chi va? Quelli che vogliono sentire canzoni e corse.
1: Pasquale, se tu vuoi, è un uomo di Osidello che ovvio la mia compagna, eh?
0: Ah, d'accordo, non la sappiamo mica, d'accordo. Sì, siete dunque in famiglia, io ho capito.
1: Non si deve quante lo sia un mio, allora.
0: D'accordo. Ecco. Allora, allora, una bella giornata a Beggi, eh? A Beggi. Andiamo, ma spero che ad Aviadia con Lorenzo, ancora i due, io e Lorenzo ribia a parole, beh, piegè.
4: E torna a salute, mi scuso.
0: No, c'è non dei male.
4: Che passa male.
0: Oh, ti senti male,
4: Allora, era giusto per fare una risata, hai capito di quale voglia parlare. Ma è un babbo come questo, non ce n'è pochi in altra strada.
0: Ognuno ha bisogno.
4: Perché ognuno ha bisogno, ben inteso, ma faccio per te dai nostri. I nostri veri, antichi e nostrali. Allora, quando abbiamo fatto quella magagna in altra poetta, abbiamo parlato subito di un somere. E dunque ci abbiamo fatto una bella risata, una bella discorsata tutti e due insieme. Abbiamo passato un piccolo momento.
0: No, so allora è vero che so sempre da ridare a dire fa piano. A conto che base 84 anni, comincia a avere i suoi annetti, ma voglio io è sempre un pistello,
4: È sempre un giovanotto,
0: vedi? Ah, francamente allora. Ha tagliato tutto, ha cammalato tutto solo da berello,
4: Hai visto, cresciuna come un diavolo, come dicono i nostri antichi. Allora, mi ha parlato appena più seriamente di certa parte. Allora, mi ha parlato di sti pochi giorni che esistono in un continente, o per un Corsica soprattutto, ma anche un continente, malorosi quello che li tocca. E io, paraburto a so chi bego, Mi metto mica davanti, mi metto un davieto, ma cosa penso? E l'altra mano, non so mica so chi l'altro ne pensano, ha giubiato un musicone, un materiale guaio, e c'erano i minimali gappiati per queste bieghe, ma nei lugari, e mi sono detto, lasciami sempre, più appena avanzo, chi si un scemo o un dono mi mette un fuoco in un cacchiloco, chi i minimali che si possono francare. E c'è un po' di passaggi, come dappertutto i miei locali, ma mi sono detto, se i camion di pompieri un po' erano mica passati, c'ho le goli apri un passaggio, e ho fatto un po' di passaggi, con l'accetta, con la donsonese e tutti quanti, perché se un giorno accade qualcosa, non ce l'ho mica di, s'aveva fatto sulla fatica Bonenzo. E dunque mi sono messo a fare qualche passaggio e mi sono detto, è mo' a caubiglio, è vischeraggio, ma ho tanto un bene non mica tutte. Allora gli ho detto lasciami fare un pochi passaggi per mo anche, ma so che mi dispiace assai in due noi come nastro e so coniugo mica capì perché chi pego a televisione e in Corsica giunge un materiale quando un fuoco di già passato. È giusto una maniera di pensare nata di idea vostra, non so mica un sabiente un fuoco di manco la previsione un fuoco, ma un momento altro posto che Luciana esse forse un fuoco, ce la di forse e mi ha prevele Nenzo che ti prevele quando è tutto rusciato. O
0: Juanca,
4: chi ne pensi tu?
0: Hai ragione
4: o
0: hai giù? Allora, no, Costi, no, di sicuro, no, sono d'accordo con te, ma Bego e so chi pareci di so che li chiamano i zapper, l'inguerno o erano, preparano le biste, c'è contento come posso una riflessione generale a tempo di zapper e di pompieri, e poi fermo un ebogi reportage, in previsione. Alors, forse non si può mica tutto brevere e tutto barà, di un'altra zona, forse che come te va tutto di sicuro si domani mille persone facendo come te hanno aiutato e hanno facilitato il lavoro con il mondo, ma cercano i va come li buono come i mesi che l'hanno e berghi pareci biste sono preparate, sono di rascate, sono nettate, ma forse non possono mica abbassare dappertutto, suppongo,
4: No, ma che non possono mica fare tutto è vero. Dopo ci sono ancora imprese private, ma questo poco importa. Ma si sento qui, solo chi privati non si può mica fare. Ma perché che quando lo passa un fuoco faccio?
0: Ah, iè, questa è.
4: No, ma io un nemico beh,
0: no.
4: Una bulimia ni una critica. È giusto perché leghiamo già una casa e perché chi in giro a un paese un pulimo mica una scava o una pista che esiste e che tutto il mondo si ho e che c'è un macchione e perché che una pulimo mica nenzo. E sappiamo che un momento adu, allora oggi, all'epiche oggi, un fuoco non aiunge. Perché un momento adu, pastori gabrai non ce n'è più, pecurai non ce n'è più, vaccai belli pochi. E montagna di meno, montagna ora i paesi, nei paesi.
0: Yeah.
4: Un momento adu, i fuochi non aiunge sotto i paesi, non aiunge sopra i paesi, ci sono i scubedi, ci sono le arbitraglie, e io dico che un poco che c'è, ci vorrebbe intrattenere un bene. Ti do un esempio. L'amico che ha detto a storia, qui, a poesia, era magnifica, di un teso. In Calasima c'era un fuoco. C'è un vecchio passaggio, un due di cacciano i legni tempi fa. Un passaggio, non si può mica trafficare. Allora, perché chi tutti l'hanno, tutti gli anni, tutti i anni, un nemico ha fatto come lo si deve, e sapendo che se la cava un fuoco ci può essere i morti.
0: Mm-hmm.
4: Un nemico critica.
0: No, ma di tutte maniere...
4: Si può avere avanzato di più.
0: No, ma porti tu come l'astro una parte di verità, di sicuro. È sempre meglio di Vannenzo che dopo a una strage. Dopo, non conosco mica esattamente il budere di Meres e la nuova possibilità di passare facilmente non ti obbligato. Non so mica tutto quello che.
4: No, ma questi sono stravi che sono state fatte.
0: Ah, se sono state fatte.
4: 50 anni, quasi anche la zappa. Ne conosco che sono fatte anche quasi la zappa. Quasi, ne sei sicuro anche, e ai mine e compagnia, perché chi si strava questi, ma non so mica stravi, sono forse passaggi. Ma di un momento che dici so, io penso che ci vorrebbe a mantenerli.
0: Ah, sono d'accordo, così sono d'accordo con te, io penso che...
4: Un esempio scemo, noi siamo di un cantone d'Orezza. Norezza c'è parecchi passaggi così.
0: Mabuccio,
4: due alemani hanno già fatto incadinati, ne parlavi ieri sera con amici, erano incadinati un all'altro, durante una fila di 100 uomini, e zappano tutto il giorno, hanno fatto un passaggio, due i camion di legno, i semiremocchi passano e girano e portano, e faccio 40 anni che li abbandono. Un giorno che luce un fuoco, c'è monagia e Biazzole, Rabaggio, a Barada e a Leorezza, può salvare un mezzo cantone.
0: E
4: sta strada un nemico in ordine, ma perché con nemica in ordine c'è due giorni di travaglio. Un giorno che non ci sarà un fuoco da Ponte Anca giugno in punta di montagne, e beh, un po' eremo mica lì, un luogo l'emo tagliato.
0: No, ma questi è...
4: Io penso
0: ti capisco,
4: di ciò che campo muo natura. non su meglio è una persona che parla e so capre e so pecore che diventa una fughiera per niente uiore. Pertanto so pastore e dicevano che i nostri uaboni erano quelli che bruciavano a Gorsi, che pertanto brucia sempre a Gorsi.
0: E chi brucia sempre?
4: E i nostri uaboni non ci sono più.
0: No, ma tutti gli anni è vero che rivenne i discorsi gusti e è vero che, prima i bianchi è sempre meglio di rivlete, sapeva da un commento generale nella so che taglietto, e impare i luoghi che conoscono il terreno, è vero che forse deveriano essere intesi più che d'abitudine, diciamo così.
4: So che tu dici, un momento vado. Ebbene, è buono avere i galloni, avere il materiale, ma ce ne bastava di noi appena qui consigli, di gente che campano nella natura, che campano con gli animali, che campano con sapere, di so che lui è la natura è anche pericolosa. Non è mica sempre che ha verdura, non è mica sempre che ha abbominato per le montagne, non è mica sempre che quando lo piove, quando lo neva, che è bello. È anche pericoloso se un giorno c'è un fuoco e se lo ci passa centetta dei loco.
0: È giusto.
4: La natura. Ari, non tengo mica di più.
0: No, era interessante, forse che avremo reazioni, forse sì, dunque l'aspettiamo.
4: L'avremo, e poi forse non l'avremo mica, ma in tutta maniera io ecco che tutti gli anni sono le stesse discussioni e sono tutti gli anni la nostra natura brucia e un'aria mica è serrugiata.
0: Allora ringraziate, può forse se qualche sia bollito la soia non ta su tempo.
4: Male, sicuramente non ha senso.
0: Di sicuro.
4: Allora bacio a tutti e a presto.
0: Allora una bella giornata, ringraziate. A beige. Continuiamo passando be grossette prugne, salutiamo il nostro amico Battisto. Battisto, buongiorno.
5: Buongiorno a voi a tutti.
0: Salute.
5: Oh, allora, nel tempo me ne vengo in giro con un camion di pompiere tre.
0: Uno solo, eh?
5: Non lo so, lui cadui, uno.
0: Yeah.
5: E c'era anche un amico, non c'è più, che lo portava. E fuori non ce n'era mic. E se lo partivo pigliavano subito. Ma vale, bestia non ce n'è più, sciocco non ce n'è più, i capi pulivano.
0: Questa sì.
5: E da settembre siamo tutti quelli ragazzi, le gambe, tutto. E apriamo acqua, a sera andavamo a bruciare, facevamo il massimo anche 50 metri. E non c'è mai scappato un po'.
0: I luoghi erano tutti accampati, c'era niente, questa di nuovo
5: c'era tutto,
0: conta assai,
5: anche tutto era pulito. In montagna erano passati più dei spinitrigo, un giorno un pezzo con sotto quell'altro, c'è un amico che corre, dice gli spinitrigo gli stroppiano un cavallo dei piedi, ha detto ragazzi andate, è un altro mondo.
0: Io non potevo mica paragonare una montagna oggi, una montagna 50 anni fa.
5: I montagni di settembre un poco, ma guardavano facevano i rimuniti e l'anziano, guarda che faccio una remonita, se voi se vuoi bruciate di settembre ve ne farete un pregio, allora voilà.
0: Mi puoi dire so che lei è una rimunita esattamente?
5: La rimunita guardavano, per esempio hanno bruciato via terre qui di spinitrigo e guardavano in carro stagio, in chivanghini e proteggiano, e voilà, rare quando lo puglia.
0: E questo dunque
5: bruciavano tutti l'anno.
0: Ho fatto di guarda questi, si dice fa una rimunita.
5: C'erano gli uomini che sappiamo è una rimunita.
0: D'accordo, no, una parola con cosa tu per la prima volta ne voglia sapere usare.
5: No, la montagna siamo due volte. In quella montagna delle Vesi facevano il rimunito. Mi era pulita tanto, ma se volete non passate più ai capanni, non passate più da una capanna all'altra dei scopponi.
0: D'accordo.
5: Erano i vesti che pulivano.
0: I vesti ho fatto delle serie, e per aiutare assai.
5: Un po' di anni prima, tutto il mondo pulito, tutto il mondo si ava. Prima bene, poi c'era qualche cosa qui, c'era del veletto, e c'era un camion petretto, ma c'è miracolo, non c'era né canadero, c'era nulla prima.
0: Non voglio, ce n'è di più perché c'è di meno niente e c'è di più pericolo, e per questa che...
5: Parte quindi noi ce ne siamo morti.
0: Stamattina
5: siamo parlati in quel 4-5 amici, abbiamo un colpo in bagnetta a canna, la barracca, è un mio parente, uno vedrà. Un caldo e si può pigliare le mani.
0: No, ma questa...
5: Sì, la stagione mi è cambiata.
0: No, ma è pure quando è passata...
5: Non c'è la spegna per l'inverno, mica da oggi.
0: Senti...
5: E tutto quanto.
0: Se in aereo c'era un bentulelo gallo...
5: È normale che lo bruci un io.
0: Non è mica normale.
5: Voilà.
0: E mica normale manca più.
5: Questi che mettono i vuoi.
0: Allora, ma questi non c'è nemmeno che ha messo il fuoco di radio a Ghigna, nel senso che o se era una saetta o un dono, perché, bon, pia di noi, proprio di noi pia di questa maniera. Beh, così hanno detto...
5: Un cabro elettrico.
0: O può essere un cabro elettrico, in noi. Non so mica,
5: è. Ma garantito.
0: Ah, ma è bene che ogni tanto c'è una mano assassina che piccia fuoco, no,
5: Che è a Fontainebleau è stata la saietta.
0: Ah no, a Fontainebleau a Parigi no, ah, Dico che l'hanno messo così, d'altronde hanno messo qualche sia, uno l'hanno usato, enfin, l'hanno arrestato.
5: L'hanno usato,
0: l'hanno usato. Ah, non ma è bene che l'estate è un pericolo.
5: Non l'hanno bruciato prima, qualche volta qualcosa, ma come, è un commercio il padre, questo.
0: Non so mica. Sì. D'altronde, mio mondo. Ma
5: la mia è pompe un rischio.
0: No, ma c'è.
5: Non c'è più fuoco, non c'è più vendita dei camion. No.
0: So chi facebbe oggi che non si muga, che manca a me età di l'estate, dunque c'è torna assai tempo.
5: E qui si andrà a passare per non devono andare altri.
0: Speriamo.
5: voilà, quindi non esiamo.
0: Bon.
5: Ma un po', veniva per ripeso, lo parti quindi noi, non hanno, ce ne siamo morti.
0: No, ma mica sono due boi, esattamente, basi abertutto, c'è radio, Passa da cantana dura e secca e poi ci sono tutti i luoghi che passano con questi rugi a bella.
5: E questi pure ieri. Vesti una bestia ma che da dire, ci sono scimici, se vedete sento un attentello qualcosa, e la che vuole andare, tutto il mondo sta tranquillo, il cagliacari, il cagliacari, voilà.
0: C'è di no qui, è vero.
5: C'è di no qui, c'è il po' un pezzo, non c'era mica prima.
0: Ti ringrazio già per la vostra intervenzione e poi di nuovo per questa parola di una rimunita in alcuni sci amica.
5: Ma c'è una rimunita,
0: oui? Già cercato di ridare.
5: Pulire la terra in cui anch'io quando le bruciavano, bruciavano un etero per esempio, un uomo li scappava mica.
0: D'accordo.
5: E oui. Voilà, allora, speriamo che lo... Che non corga mica, ma.
0: Speriamo. Tu ti casi a ringraziarvi assai.
5: Stiamo sempre esperendo.
0: Ma dopo si conosce noi a seguito.
5: Voilà.
0: Bon. Allora, una bella giornata a Obiege, a Beige.
5: A voi a tutti.
0: Tre ore meno inti, continuiamo, passiamo bec corti, torna e salutiamo a Gabi. Gabi, buongiorno.
6: Buongiorno, io ancora.
0: Salute.
6: Abbiamo parlato un altro di stanovisa. Di Giosia,
0: non so se può agonisci a Deo.
6: No, non agonisci a mica, ma è sempre intesa di Deo.
0: Lei è intesa di.
6: Allora, io qui questo. O Signore, date lo che posi in pace. O Signore, date lo che posi dentro. Che le luci in alta ella, questo lume senza fine, che la riposi in santa pace, a me così sia. E facciamo parte a tutta la sua famiglia.
0: C'è altro non da giusto. A so chi le esegue, dunque a me è domani, so di, se non dico mica, se mi sbaglio mica, è domani.
6: Avremo
0: sicuro una pensata, più che una pensata per Pereira.
6: E sapete che io sono un cattolico cristiano, praticamente, lo stato a padre. In chiesa i corti penanti qui dei giorni le pure messe e i patrimoni per l'intero e per tutto. Sono stato con fratello Sant'Eufalo e ci rei assai perché la mia famiglia aveva un sì e una zia, poi è religiosa. Allora anche oggi voglio mica di tanto affare con la radio umana, ma io mando un saluto a un amico che è inteso un tali di Augusta che è un castagno di Augusta. La corsa è un poeta e Gian Battì Cazzarelli di Cattigassi.
0: Ah, è questo un po' è donne, eh?
6: Oh, un po' di certe parole non mi intendo nello accettare.
0: Ma a Sagabagida, poesia, a dire cose, a darci dei radio subito a non gerbero, a viure di so che lui dice, e questa, voglio dire, si chiama talente, semplicemente.
6: Il suo diavello, il suo nipote Paolo, che si chiama Romero Cazzarelli.
0: Io conosco di noi.
6: Conosci da Paolo.
0: Se non mi sbaglio, è amico con Jean-Pierre Story. Sono sempre insieme, io solo, allora conosco a Paolo, io di sicuro.
6: Io vedo tutti gli anni, ci salutiamo, per lui
4: Non,
0: ma costi, è un momento da ristori, no? Non è mica di un portaguale,
4: eh?
0: E a ristori...
4: Non c'è niente da dire.
0: No, no, no, si deve, per ora si deve solo, se vuole dare giusto una cosa.
4: Questo qua per la ringorsa.
0: Ah, è beh, bella, sicuro, è un luogo d'altronde.
4: No, allora, ringorsa, ma allora, da là io sento una spasigliata, come faccio tutte le male.
0: Yeah.
4: Poi c'è stato studiante in corti, lo so.
0: Yeah.
4: E
0: io sono collato, allora aspetta, se mi sbaglio mica, da 90 a 93. No, scusate, no, mi sbaglio io. Da 89 a 91.
4: Allora io 93 era più un caffè che già ritirato.
0: Ah, d'accordo, yeah.
4: Mi sono
0: ristato in 93 allora. Ma forse che so, perché non ho fatto un ebo che caffè all'epoca, sono passato di sicuro anche un due boy,
4: eh?
0: Ah, io, ma questo ne sono sicuro, eh.
4: Mi faccio piacere.
0: Tanto un po'.
4: Allora vogliamo contare un capo come conosci la corte, sapete che Orso Paoli è un veloce più commerciante di corte, lui ha sai te, commerci, caffè, osteria, ristorante, allora ci sono le cantine di vino, le chiamano, e un cartiero grande, allora, vogliamo a mano sono capace di andare a un nuovo caffè. Quando ho aperto un sacchetto per farmi due commissioni e corro nel tuo posto ballo a diritto, mi canto i sacchetti per ottire e conto agli altri che corrono, che fanno, che mi salutano, a chi saluta un francese, a chi saluta un corso, entro che conosco, ma mi parecchio tutti suanti in francese. Entro una bimba, una mantazione, conosco un amico. Questo padrone è corso, vedi che vende nei soccorsi, ci fermiamo a scusare, perciò ci compriamo a fare e scudiamo un corso. Tutta mattinata ci salutiamo e me ne ho. Entro la prima partiteria, la panetteria, questo padrone è corso, vedi che vende nei soccorsi e faccio come qua giù. Entro, saluto un corso, facciamo a fare un pomobane. E me ne ho salutando donna a tutto il mondo in corso e mi rispondono tutti in corso. Continuo e giungo, donna, davanti a un caffè, questi, padrone, buongiorno Gabi, portante cortinese, saluto, come va Gabi? Lei va bene, sempre così mai vedo, rispondo in corso. A Tavinata della Taurini che parlano corso. Due dovinate corsi che parlano francese e continuo e giunto in un'altra panetteria con un altro pane e questo padrone è corso, una che vende corsi e l'altra è straniera. Voglio capire come ci va a te, sempre così. E gli dico a Sarzona, tipo che tu sei qui e trovo a fare tutto qui, come io che tu non parli mica corsi. Mi risponde la mia tempo.
0: Ah.
4: Allora, bello, saluto a tutti e cammino. E giunto come guarisci in alta testa. Tutti di noi contro gente che conosco, e sento qualche francese. E giunto davanti al liceo Pasquale Paolo, che guarisci. Questi, mi due suanti, questa gioventù, a chi entra in cosa, che sorte. E pongo le orecchie e costo un esempio, tutto francese. Ah, buongiorno, saluta i Vito, se ne vale, e volto, destra parte. E giungo a scuola che conosci la patisseria a casa nuova. Questi ragazzi sono pieni di giovani, mangiano bene, scaccaneggio, sorrienti. Costo se ne sente. Tutto francese, lunga. Continuo. Sono amici. Ho capito come va. Quando gli rispondo un corso. A che cosa che fa le tanto qua sempre francese. Primo caffè di nuovo. Grazie. In francese. E un mio che mi piace male. Che conosco qualche netto a posare. Che parlano francese. Gente tanto fate come me.
6: E voilà che giugno non ho caffè, poi su io nome.
0: Yeah, bella sicuro.
6: Ho caffè a Bosseria Majestic, quindi sto parlando con quei canti questi. E giugno beviamo caffè. Entro e saluto a tutto il mondo in cucina. Ci troviamo amici, paesani, parenti. E questi io anche parliamo corso tutta la mattinata.
0: Mm-hmm.
6: Tutta la mattinata, ma cagniamo, parliamo allora, di sempre, gallerie, di tutto. Non c'è come pallone che ha cambiato 2 anni fa, che continentale quello ne capisce, non ne parla, quello da perfezione. E finisciamo la mattinata, subito la buona mattinata a tutto il mondo, ti prego, una buona cena, a tutti i pochi pasti, e me ne va. Ecco già qua, quando stavo in questa lingua corsa, cosa hanno tutti.
0: Dice Radio che su giro che poi già avete proposto d'altri uvaggi forse in altri luoghi e risenteranno la stessa cosa. Allora,
6: con Bastia, quando va con Bastia,
0: a Bastia e noi è cambiata assai. Allora c'è sempre comunque un sintimo, risentite sempre qualcosa, ma ce la dire cose come le so, si bogani, gli ultimi 10 anni, si sente che l'erosione un bambino forse un senso che a noi ci piaceria, ma si cercano, nei pochi cercano i va comunque, cioè la verità, ne conosco chi.
6: Quando poi sentite che hanno tampato che sono corsi e che si sono chinesi con una scuola e rimane alle cose perché sono tutta maggiore la francese.
0: Yeah. Questo
6: la capisco.
0: Questa è difficile da capire perché è vero che non è manco logica. Bon, è così. È così. È vero, è vero. Sentite, Gabi, sono obbligato a piantare sul giretto che c'è d'altre persone che vogliono parlare. A ringraziare per una bella giornata.
6: Scusate, saluto un amico Stefano.
0: Oggi ci ha contato un euro, ecco. Allora, andiamo. Allora, penso che manda in Isère, mi hanno scritto Isère, verso Grenoble, o è montagna, un oiseau. Stefano, buongiorno.
7: Buongiorno, Gianca, saluto a voi e saluto a tutti.
0: Salute, ci conosciamo o no?
7: Ho chiamato l'antenna 2 volte, e l'ultima volta che ho chiamato era a fare la piccola canzone, che era mi battava un segno, vi ricordo.
0: Più o meno, più o meno.
7: No, ma ciò che hai fatto, era un compiento.
0: No, è debruato, è fatto. Allora, bisto a sente, è più da barone.
7: Allora, praticamente, prima voglio dire che è un piacere da sta nanta l'antenna e voglio ringraziarvi per chi vostra missione noi aiuta a continuare a progressare in nostra parera di un corso. E ad un piccolo penso per 2 amici, li conoscete, sono David e Jean-Yves, anche io in traccia dans para o corso, penso che sono meglio che io, ma è così.
0: Mm-hmm.
7: E sono in traccia di lei un libro che si chiama La Terre des Seigneurs.
0: Il est de Coulio, lui.
7: Scritto par Gabriel Xavier Coulio.
0: Yeah.
7: Et in questo libro parla des signadores. Yeah. Et mi pare che a mo pouvare terminare era un signador in nostro paese. Allora mi piacere di fare un piccolo omaggio a queste persone qui fanno partie di nostra cultura. E ha giù fatto una piccola poesia, allora se mi permette la poesia.
0: E le dite là, e così renderete omaggio e onore a vostra mamma.
7: Scusami, per l'incalco, una partita, un so sicuro di sta precisa.
0: Sono sicuro che fate ben rumio, dunque andate buono.
7: Andiamo. Assignatura, in pieve antichi sotto il vento. Cammina zitta senza rumori, un cerca pregio, un cerca soldi, porta fedi dentro augori. Outre segni una preghiera, a voce bassa, piena d'amore, fatica la ogni miseria, e renda paci a ogni dolore. L'occhisoi figien un cielo, e mani parlani, piano piano, u donu santu, una nevelu, veni da Dio, cambia di mano. Da vecchia giovana, in secreto passa u donu, mai vinduto, mai palesato, come a fiara di un fuoco sacrato, da un corifido e tramandato. O signadora di ammitara, fiori piattata tra macchia e pietra, o taracorsa tenigaro, stu mistero antico e santo, finché ci smonti o pumonti, teneranno viva a memoria, o tu nome cantara i monti, e a te fede sarà vittoria. Ecco.
0: Si de oeg ici de o scrittore di guerre?
7: Non, non, l'a giù scritto, e io l'a giù scritto.
0: Si de oeg l'a descritta, hein, a Boegi? Ah, beh, félicitazione, perché chi, n'è mica male, come lo si dice, hein, francamente.
7: Vi ringrazio, Jean, vi ringrazio.
0: Continua de così, e po, bine state tutto l'estate nel tuo continente, o contate di, ed è la possibilità di venire di nuovo appena in Corsica, si pochi tempi, o mica?
7: C'è la volta che posso venire in Corsica, lo faccio, era in Corsica qui su inverno scorso e sono venuto in giugno,
0: yeah.
7: E mi pare che sarà giù di ritorno in settembre o ottobre.
0: D'accordo.
7: Bon. Mi pare così.
0: Bon, eh ben, profitta di vin e poi a ringraziare per il piacere di sentirvi donna dell'emissione.
7: A ringraziarvi Gianca e salute a tutte.
0: Salute a voi, Inu, a Belgio.
7: A presto,
0: a Belgio. Salute, musica. Hein, toutes ces personnes qui bannent, qui cercano un para. Alors, voilà, l'idée est quoi, c'est que quelles qui sont, aiutano quelles qui cercano à saber. Et quoi, ça dit à huit, et trouve qu'il y a un bel fonctionnement. Allez, andiamo un peu de gourbar, un cabigours. C'est Nina qui ci aspetta. Nina, buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Salute, salute.
8: Salute a voi e a tutto il mondo.
0: Salute, salute.
8: E oggi, a sette baracche di voi.
0: Ah beh, Dio
8: mi viene l'angoscia perché io non ho conosciuto uno qui è 1090.
0: Ah, in 90, io. Yeah.
8: In 90, un fuoco che fuochi così era un inferno. Mi sono ritrovato ora qui in casa, andiamo a casa qui,
0: yeah.
8: Perché lavoravo a questo momento.
0: Yeah.
8: E quando sono ritornato a lavorare, ho incrociato i miei vicini che mi dicono, non culate mica.

0: greja passado.
1: E boio e allora bisiri ridro da sola perché chi, i bompiri erano un
0: po' lì erano per tutto vischini.
1: Ah, i gorci.
0: Cioè, erano più da chi si
1: da capo
0: lì per tutto. Da Gima in fondo un paese, un buco ha fatto tutto giro, tutto giro. E pareva un paesaggio di luna.
1: E poi io dopo, bon, a Ostragaz, in Cassai, una mica rugiata.
0: Sì, zitto, sì, era mica stata qui, era rugiata. Appena più su c'era un baraccone, ma un bello baraccone, pieno di bigiotto c'era.
1: E quello c'è passato?
0: Ha bruciato, come una lumetta, vedete una lumetta?
1: Ah, io quando luce un fuoco così.
0: E ha visto un fuoco, passa sopra mo casa, altrimenti c'era un vento, dico, era un inferno, un vento, hai visto un fuoco passare, penso a mo casa e pia sotto, pia di destra aperta.
1: E allora, non è mica avuto a beura, mentuato?
0: No, mi sono battuta come un leone, che era tutta negra, mi sono bruciato un occhio, e era giovane, tanto, capite, faceva il canno va. E tanto di razza, c'era spazzolo rusano, un'altra di razza, i body fiori, tutto. Tutta rusciata, dico, se non era stata qui. E una persona da un metro la vedeva di mica. E c'era più nemmeno un paese, tutto il mondo era per tutti. E io ho un chi da Mogada, ma come muore, ma mi già questa. Cioè, mai chi da Zogada. E voilà, perché si può vertire? Vi vendite mica?
1: Beh, certe occasioni, poi si deabrua chi è devatuendi di combattere un vogo, ma poi lui, ad altre occasioni, ci sono chi perdono la vita, chi
0: hanno
1: fatto come poi.
0: C'era mica tant'è quando tu io, sapete?
1: Mi penso, c'è un filetto così.
0: Allora, spingi a un metro qui, più a due gente più là, e era il mio fuoco, non so come ho fatto, era un coraggio dando, che aveva sobbietti, non ne posso più.
1: No, ma poi lui,
0: quando mi sento parlare di voi, vedete, mi ricordo
1: sempre. Ah, beh, vi capisco, io un'angoscia, perché...
0: Ah, sì. Terribile, poco. Sapete quello che metto a fuoco? Io dico, c'era battagliare lui e mani, mica una, due, e lui è.
1: E poi ci rendiamo... E bon, una volta mi sono, disgraziatamente, mi sono avvicinato ad un fuoco, bon... yes, come posso dire? Un ruggio rimor, un ruggio di viacole, face bevo, fai, non so mica come posso spiegare sul intimo.
0: Impressionante,
1: è bene che partecipi a Dabian qui, più a Beur, c'è un rimor terribile.
0: Grande
1: arbre
0: che bruciano, che impressionante. Quando una macchia bassa, vedete che brucia mica di stessa, ma sì.
1: E questi giugni per sopra.
0: I castagnoni davanti che piano fuoco. Ah, era che cosa. Peccato che non è mica per filmare, vedete?
1: Beh, in questa maniera non era manca l'occasione.
0: Ah, questo non ha fare che l'hai visto una volta nella morita, perché l'hai visto parecchi voi quando era Zidilla,
1: Ma
0: ricordo su Nane Campane in un paese. Un mare in testa andava, Mischino, non da bebazzi, che spazzoli, piani e binacci, sapete cosa
1: dai?
0: Piani e binacci a dare e spegnevano il coraggio che l'avevano, perché facevano attenzione, aspettano che lo così tutto, i ganaderi, so diciamo. Due sono i ganaderi, erano detto che non hanno mica abbastanza. E per andare da luna, l'hanno i ganaderi.
1: Beh, già appena so che hai niente ben. Se ce n'è una regina o due per avranciazzana.
0: Per rendere conto.
1: E ogni tanto sono obbligati a domandare aiuto ai paesi, che sono in giro.
0: Vergogna.
1: Allora Guy, ciò era così, forse pensa di noi alla lotta contro il fuoco, d'un'altra maniera, Guy, il clima cambia, i galori sono di più presenti. Donc a mento do jo l'era di nous pia certe decisioni mo bo sui responsabili
0: E chi ne pensa di voi? Io penso che c'è tante gente che trova non dica mette quando c'è periodo così a pericolo sono pericoli mette persone in certi luoghi in sorveglianza
1: certi paesi
0: e pagali se questa, si paga la fa nulla paga la fa qualcosa
1: ma in certi paesi sia so per o più già gli spegni voghi a regione, ma mi sono abituato in noi che quando c'è veramente è annunciato un grosso pericolo in certe comuni

0: In certi paesi, ma Borgo in Corsica si sono creati comitati di paesani e so qui uno si mette in posta a tale luogo e un altro e cercano i vendi, o manco annuncia un luogo e so qui per parlare. E bon, e beh, dopo di un altro cittadino, questa ha niente a boffa. Allora, e penso che se luce domani un pericolo veramente presente, ha niente a.
1: Volontari,
0: toi dois avoir des berboïs, et nous, hein, donc...
1: T'as pas fait tout le monde dans sa main, les farigoutiers. Comme les basanis, vieux, qui faisaient così, hein.
0: S'aiutavano,
1: ça. S'aiutavano tra elli.
0: Eh bien.
1: Voilà, comme l'a dit, je parle des gorsos, qui répondent aux Françaises, ou voglio mica rossier, comme la bête.
0: Non.
1: Non,
0: ma penso che ognuno l'ha capita.
1: Io tengo su monsieur Mischino, che si porta per parlare, fa gli sposi dei riboli, e quelli che sanno parlare...
0: Non parlano mica.
1: Parlano francese, chi è la gara?
0: No,
1: non ci sono pale.
0: Non ci metti di mica un vogo all'emissione.
1: È abbastanza così, fughi.
0: Sentite. Se vuoi permettere, ma va passare a mano perché chi c'è d'altre persone che. Andiamo per continuare di dire oggi, passiamo per Lorezza, una barata ci ha amato con noi. Oh, amma, buongiorno.
2: Saluto, Ioanca, e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Ecco, tutto va bene?
2: Sempre così, è preso negante.
0: Bon. Allora, amma,
2: si musasi sempre desta all'ampant in campile, o giocone di vesta de biangioso casanile, sant'untone e lo giocone ne perdona un nonne. Ecco Giberella.
0: E beh, vi ringrazio perché so parole.
2: È un pezzo che era con noi.
0: Dopo ne dio più tutto un capo, ma quasi dal principio, quasi dal principio.
2: Sanno i passati che non era più tanto presente.
0: E mi ricordo che ella che mi aveva fatto conoscere a Omer Raffali e Vaule di La Fontaine di Geradio, adattata in lingua corsa da Elo. E poi aveva una conoscenza certa di la lingua. Ella diceva che E poi di noi era professore in musica, dunque volevi che dire una ona. Come posso dire, una piena emozione, perché per insegnare a musica c'era essere...
2: Un musicante è una una che c'è sempre l'emozione che parla.
0: Una una di qualità a tutti i casi, questa è vera.
2: Non sapete mica quando
0: allora la giuretto stamane penso che hanno messo stamane a Salma in chiesa magari di abbiore sbaglia mi di una scimità e penso che l'intero è domani ma non è di mica il giornale stata a mano
2: ci insegneremo
0: voilà, mi spiace la giuretto non l'ha di mica scritto ma ha di ovviare così per a capo, ma bon, dopo
2: facciamo parte a tutta la famiglia magari insegniamo
0: buona giusta un'altra cosa
2: d'accordo.
0: Una bella giornata con ton caro ringraziabile e soprattutto per se avere le parole a Josiane a beige. Tre ore e sei minuti, aspettiamo per dare parole, noi intanto facciamo piazza al gruppo di oggi a Graona, l'Alto Silenzio che riceverà la nostra amica Josiane.

0: L'Altouzilin sur le périspont des amas des forces et d'habits d'une information. Sa piedegui azal m'a dit à notre ami Josiane Beneram Paese et Gampil la Kouchti à Dagua ou Noretta Quatrour sera donc in Tiesa ou Baez et à Duremogne. Elle s'y bassera domadine à Noor et donc à Messa Zivera domane à Noor. Andem un Santa Lugia et Mercurio c'è Cadalina Gunoi. Cadalina, buongiorno.
1: Salute a voi e salute a ognuno.
0: Salute, salute.
1: Ben qui sante questa cattiva notizia, sulla suggerirsi a sua famiglia che non sono a pena.
0: Yeah.
1: C'è da va.
0: È così, è allora, così.
1: È così. Questa non si può cambiare. Pour resto. Je
0: prie assez impatient. Non, pour être sempre. Alors, tu as laissé au nez, tu es sempre édifié, j'ai les droits. Et Barol et Adatta, qui boit des droits comme mes paroles. Et on est qui, des égours, soutenimes, pour t'aimer notre soutien à Avamille, tobo, ou l'or est cuit, à ben est cuit, et tu bois des vannes, et cousi, et cousi. T'entenimes un bel origot dans tous tes gaz, il dit Josiane, qu'est-ce que ça dit, hein,
1: Eh bien,
0: tu
1: l'as pensé. Allora, avevo preparato, mi era cercato un salvadoggio di questo minuto che voleva rimanere e poi rimanere. Un appuntamento.
0: Ah bon? Ah ouais, avec donc un appuntamento?
1: Oh, je ne sais pas. Voi dovete sapere tutto, cioè con la cannaiaccia, sabato, merti e vendere, non dirà.
0: Ah, allora, guarda, un bagno mandato in onda, ma siete voi che parlate?
1: No, ma mi cerco. Bon, yeah. E fine, quando ho voluto chiamare, ho detto non ero in casa, io ero due gai.
0: Addio, d'accordo.
1: Addio, bon, allora, così, la nostra amica, non l'ha mica salutata. Bon, in tutti i casi, ha tenuto la porta aperta, è stata riverita e tornata tutto il mondo.
0: Ah, yeah, questa torna una volta a ringraziare tutti. Yeah, yeah. Agli un tesoro e poi agli scudato appena un ciagunella e noi.
1: Era contento.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Allora, minuto rosso, dove ho girato a Castagni, c'è tutti i sassi. Un giorno a minuto l'ho pigliato a Olia andare a scoprire da altre contrade. Ha cercato su mer, si è assicurato la compagnia di un montagnolo e qui allo, e pure ai rugni di Capocognà.
0: Ah.
1: Allora, questi minuto ha spacciato la sua mercanzia in 4 e 3 sinte. E dunque non gli restava più che a buttarsi. Si è orto bien su, e mi ha messo una contento di esorientite, è questa che viene. Ma per disgrazia, qua su, casca in una trappola, in un furgone armato, e che dice, o sono lo sangue.
0: Beh.
1: Oh, minuto, era più debole che questo, non gli chiamava mica l'anima di imbattersi, ah, l'ha dato i soldi. E quello gli è, voglio questo pantalone nuovo, e si scarpi noi. Ah, minuto, si spoglia, si ah. E l'altro gli ha i suoi frusti tornati. Quando l'ha tutto, un bordone via scappa. E minuto chiama, amico, ti avevo ancora vista, così sarà di più leggero. E quello, Don Teban, porta un fugato, e si piglia la vista. E poi, piglia, e gli tira la soia, a minuto. E poi si spiccia. Intuvolassi non avresti. Minuto, d'asta e orsi. Di ha visto che lui l'ha tirato. Uomini, due geremo. In borsa, miracoli, ci sono i soldi.
0: Ah, se...
1: E dove venire gli altri? Su malandrino.
0: Yeah, yeah.
1: E poi c'era in otto che un malandrino aveva rubato
0: all'altro
1: giorno tutti quelli che lei ha scontrato.
0: Aveva fatto dombo la minuto.
1: Minuto, e usumere, piglia una balata a corrigori. Ma quando sapere la sua sfortuna, ci ho caduto, porta, E cercami nudo, e cercami nudo, via cura, va la barca. Ma quanto a me io cerco sempre ancora.
0: Ah, è stato un maligno, eh. D'altronde, a spesso è sempre meglio essere maligno che di andare di fronte così a un ciuffarsi guaiante.
1: È così, tu l'ha detto. O solo sangue.
0: O solo sangue. Eh beh, così c'è la gadua a vista.
1: Quello che c'è adesso.
0: Questo è che
1: capito. Allora, salutiamo quelli che sono passati, quando io ho avuto sempre tutti un telefonato, perché sono morto, quando muore già. E poi... a un altro giorno.
0: Allora, dunque vi lascio andare ai vostri appuntamenti.
1: Hai già apposta questo figato.
0: Un abbraccio forte.
1: Anche io, tante salute.
0: Allora, a beggio.
1: A beggio a tutti.
0: Andiamo in Nizza per continuare di idea a vostra 3:15. E c'è Filippo che ci aspetta. Filippo, buongiorno.
2: Saluto Giancarlo, saluto a tutti i nostri amici.
0: Salute.
2: Allora, una amica chiamava oggi, una ha comprato un'onda, sono giunto appena arrivato via ad un'emissione in corsa, di un teso a 11 giacia per Josiane.
0: Per Josiane.
2: Allora, un aiutante cosa di, ma di che Josiane era un principe con noi, eh? E poi, vai a contare un fatto, Giancarlo, ben ricordate, quando...
0: Giuliani
2: chiamava tutti i giorni...
0: Fece rime.
2: E qualche volta allungava appena, e poi gira... Poi dice, o Giuliani, passiamo appena la parola, va che c'è un mondo. Allora quello dice, ah bon, c'è un mondo, quello dice, ah è ora, ma via Josiane. Ah, se ma via Josiane c'è l'eau de gamme.
0: L'eau de gamme, ci ha pensato quasi subito.
2: La ricordate? Allora questa, e allora...
0: E ella lo chiamava il ridono Goboy, eh?
2: Ah, un cowboy, e via, cowboy, perché tutti i ritratti che l'aveva fatto.
0: Ma ricordate, ieri che diceva Don Giulio Ioana che un cowboy,
2: un cowboy, bene. Allora, voglio contare due di quanti, io, sapete, faccio poco presso tre mesi fa, quando ha cantato la canzone di Jean Laurelli, ma ricordate? Beh, mi ha chiamato a Josiane, mi ha chiamato per felicitarmi e tutto, così, come la sapeva parlare, come la sapeva fare, che come va detto è la musica e il canto le piaceva assai. Le piaceva assai.
0: Era professore in musica, d'altronde.
2: Era professore in musica. E allora un altro fatto che allora così è più strano, face a poco presso un mese, era sortito e mi ha lasciato un telefonino in casa e quando sono giunto ho visto che Josiane mi ha chiamato. Faccio un pezzo, sapeva che era faticato e tutto, allora gli aspettate appena, gli ho riflettuto e poi gli ho chiamato, ha risposto e ha detto Josiane mi scuso ma ti ha chiamato così, non mi ha potuto di rispondere, ha detto ma ti ha chiamato, ah no, e quale siete? Beh, gli ho detto Filippo, di da oltre, gli pergiava, e no, ma io mica ha chiamato, ah no, un sbaglio, e voilà.
0: Allora. Boh, era una valsa manipolazione senza volerla.
2: Per tutti i casi facciamo parte a tutta la famiglia, a tutti, e come tutti quelli che sono partiti, così sarà sempre con noi dell'emissione.
0: Ben appiato, se posso dire così, è un bel che la vuole, ben appiato, piazza, dicerà di un io di ottimi, così, gli abbassa forse per un illuminato, ma mi dico che tutti i giorni sente gusti, si ritrova in una stanza, sono tutti insieme, spertano un bucone, una escursata, ci stanno a sente, perché un po' non mi intervenne, per ragione forse... così è così, ma sono qui, ci stanno assenti, ci seguidano e poi sono tutti insieme tra di eli e così che i migu se la si passa così tanto meglio.
2: E poi una cosa che ne mi fa, uso il rispetto per far bene un nostro rispetto a Josiane, per tutti quelli che sono partiti così, si mudano toni dell'emissione, una cosa che ne mi fa, che dobbiamo fare per rispettarli e di continuare l'emissione come proprio.
0: La più bella maniera di dare il rispetto di continuare per lei, prima di tutto. a nous créoudou, a nous créoudou, tout à ça y a un ta créoudou à l'émission et pour tu sais que les ou qui créent nous à l'émission et nous j'ai créé moi nous penser mon guide l'émission voilà
2: faire un aber tout ça sera
0: et nous noi
2: et mon bien de sous-sol que nous guidado et ci hanno aiutato a continuare. E ora tocca a noi a fare seguito per quelli che bene e raccontare ciò che li hanno detto e ciò che l'hanno fatto.
0: Ma l'idea di Dabida è così a questo movimento di l'emissione di continuare a intervenire e seguire e a cercare di domandare il meglio possibile.
2: Ecco, Giancarlo, ecco, saluto a tutti.
0: Bella giornata, ringraziabile soprattutto a Beggi. Allora, continuiamo, Antone con noi, in una sola, che poi sentiremo ben sa, a Dio in santo in un, ma prima c'è Antone Gosalud, buongiorno.
3: Saluto, Ionca.
0: Buongiorno a voi, salute.
3: Saluto a tutti i nostri amici, non volevo mica chiamare, ma ad un peso a chi non dice, bon, giusto per precisare, di a... Una metà salma in paese a partire da 4 stasera.
0: Benguilla,
3: scusate.
0: No, ma al contrario, è sempre meglio dire due volte che mai.
3: Facciamo parte
0: a 4 ore in campile e a messa domattina.
3: Domattina, un giorno in mese, sì.
0: No, a un'ora a messa, a un giorno in mese con la nuova Gimiderio.
3: No, buttata in Bastia
0: a Londina.
3: E dunque, bon, Josiane dirà una donna che è assai talente, assai eleganza, come puoi dire, e che usa sonno sia dolce
0: e
3: assai musicale.
0: E musicale, allora
3: mi scusatemi, ma gli attenti non ho io 3 minuti e tu non ti... Ne ho coso di stampe o canone di saggesi una poesia che dicevo di Gigi Costanza.
0: D'accordo, io con piacere.
3: E si chiama A Onti a Musica. Aspetta, si viola suava di l'aria degli strumenti sumenti. Chi spedi tesore pompa varia di tutti i modulati canti. Andante, andantino, grazioso, largo, sostenuto, moderato, allaggio, allegretto, spiritoso, crescente, disvolto, agitato. Do re mi fa sol la, gamma all'uso, gamma all'insù, la macchia cantano la gilli, il lubrado. In Lubrati giace l'agnelli e parte il duallo in cucurigu. Do si la sol fa mi gamma all'indio. Se ne battono le rondinelle, sole restano le torturelle, luce, l'uvagiolo e l'urtu qua giù. Do re mi cantano di le gulombe, do si la sol lì sopra le dombe, aria di... De profundis e l'osana, mi fa sol che ribomba la gamma, di lu gloria s'accende la fiamma, avanti musica nostra mamma, eccoci in omaggio a Giosiana.
0: È bello c'è questa poesia, francamente per su ritmo particolare, su, chi dice d'altronde face ben sa, un ritmo musicale, tutte queste note che ballano così, che sono ribedute, che entrano, che sortono, bella scelta, un bel omaggio di noi per Giosiana, che gli piaceva così tanto a musica.
3: Sono sicuro che lei gli è piaciuto.
0: Penso come voi, Gustianto.
3: Che la riposa in pace.
0: A ringraziarvi, torna a sentirci a un distione. Ringraziarvi. Andiamo per continuare l'idea vostra, ci avviciniamo ben pianino a fine l'emissione, ma non volevo che chi non c'è più piatto, al contrario, ci amate, bibiremo con gran piacere. Noi intanto passiamo per Iaccio con Juan Santo, cosa ludo, Juan Santo, buongiorno.
4: Saluto.
0: E spinto o bosto?
4: Très
0: bien, salut. Ah ouais, c'est un provisionnel, quindi sapete come lo c'ho da fare.
4: Voce tu più forte perché mi piace buono qua.
0: Ah, come bio? Me ne sono andato tre. Ah, mi sento male.
4: Mi
0: Ah, yeah, beh, oh. So, perché secondo voi non sono mica meritate?
4: Beh, sicuro.
0: No, di Guberi.
4: No.
0: E poi Bagliai, che ho io sa, Bagliai, conto in cui ribatte d'orno.
4: Tutto la casa è persa.
0: Ma che non è capace,
4: come dici tu.
0: No, è così, è bene che ogni tanto c'è di non saper di soi,
4: Ben sicuri.
0: È importante. Allora, ditemi,
4: Arrivano ne ha parlato. Ah, il garçon di caffè.
0: No, io
4: mi sento sempre parlare, il garçon, no? È meglio stare il garçon che il patrono.
0: Io quello, il servore, quello che serve.
4: Il servore.
0: Allora, a me non è mai accaduto il garçon, s'il vous plaît. Non so più quelle cadette. Ah, oui, era Georges Brassens, son mi bar, son mi sbaiumi, che era Georges Brassens qui dirigeait à Lino Ventura, che elle, un puis amica diama, un servore garçon, perché on li biege amica, au contrario, o diama monsieur, à Paris da di l'astri, donc, faccio me a sa réflexion, allez.
4: In Italia lo chiamano gambardieri.
0: Camarieri,
4: perché lo chiamano gambardieri? Perché cammarieri già di questo parastaglio a trovare, siete d'accordo?
0: Sarà, forse sì.
4: Allora. Camarieri, come chiamano il docchero?
0: Dicono il gammallo.
4: Faccio un cammallo.
0: Perché il cammallo lì porta mercanzia.
4: Voilà, siamo d'accordo.
0: Ma siamo sempre d'accordo. Non è che non stai vagando, non siamo mica d'accordo.
4: Voilà. Un tipo di pastiglia che ha parlato di voi, è un campione, ha detto tutti in verità.
0: Ah, quando eri?
4: Di corte. Ah, è un tipo straordinario. L'emissione è stata aperta.
0: Mi è piaciuta. Vabbè, tanto meno.
4: Due volte mi raga entro il mio carbalanzo. Ma ti capisci? Un francese fa bene.
0: Non si può mica essere sempre di radio a o più alto.
4: Ogni tanto, top.
0: O top, come puoi dire, non si può mica essere sempre a o più alto. Ogni tanto, ditemi.
4: Come lui è il tuo maschio?
0: Quello è il gruppo del mondo. Il radio video di due, fa mica due, non è bog.
4: Mi piace.
0: Beh, riserva mi ha visto una bella partita.
4: Oui.
0: Riserva.
4: In spagnolo lo porta con me.
0: Ah, beh, questi hanno messo una bella goncia.
4: Avranca perde il solo a picciare i.
0: In spagnolo hanno giocato, i francesi, ci hanno deluso appena perché pensavamo con tutti che erano assai più forti, ma ci siamo visti che forse non stai là, e lì avevano i giocatori e noi no.
4: E tutto il mondo in neanche, ma con gli amici che hanno detto grosso, ma non avranno. Hanno preso bastonata, a chi 500, a chi 300, a chi
0: 200. Ah, e avevano messo le mise, questi?
4: Le mise, non francese. Io non gioco mica, io non gioco mica, ti capisco nulla, ma
0: Non gioco mica io in uso, mica.
4: Non mi capisco più, saggio
0: 30 euro e mi mangio con un amico io.
4: un ventilatore guia, lei ha comprato 100 euro e poi non ho il decore che tu marca e beh, sta giù caldo in casa.
0: Ah, bon, è bene che si è pochi, io non gusti. C'è sa i gallo.
4: Si può mettere lui in una cassarola, poi ce ne va a fare a due soli.
0: Ah, quasi, tanto che lo faccio. No, è bello. È così, amico, è così. Voilà.
4: Allora, buon coraggio.
0: A Boino, a ringraziarvi e una bella giornata.
4: Buonasì.
0: A beggio. A Gian Santo che sta nella contabilità di tutte le mie vacanze. Dopo che faccio l'emissione, già, questi si deve tutto troppo. Questi mica abbastanza. Questi torna, vi andate e torna. Bon, vi permette di noi, comunque, di avere un piacere e poi permette di noi di lavorare all'altro. Hein? O di più che si compra una coscienza. Bon, è così. Allez, Berghi, di ogni tanto. Ci vuole ancora capire qualche scimità. E io senti, se mi unite a venire l'emissione, ce ne sarà bella sicura un'altra domani, sempre da 2 ore a 3 ore e mezzo. A dire grazie a Nicolau che mi ha aiutato, a Domenico, a Marianne, e poi voglio salutare e felicitare quelli che sono intervenuti, quelli che ci seguono, a Igudona, quelli che forse non si sentono tanto di Franca o Basso, benite che qui non è mai vaga d'animo, e poi. Tengo a salutare e ringraziare quelli che ci ribiano qui podcast, ci ribiano assai più tardi, e ai gorsi che sono qui l'estate, che portano in casa soia, forse un po' che ci stanno a sentire per la prima volta, non sanno mica che c'è questa possibilità sia di stare a sentire in diretta da 2 ore a 3 ore e mezzo, così no, di ribiare l'emissione appena più tardi. Dunque, fate la sabè, noi vostri amici, in giro a voi, perché parecchi di questi gorsi di Aspaluzzera sono come noi in Bramaeli. Questa si capisce, ma mica sono mica tutti a capo di l'esistenza di l'emissione, dunque voilà, ci poteva appena l'ambasciatore dicendo che esiste su spazio di lingua e sa stonda di lingua. E poi prima di guidarci, l'ultima pensata sarà come è stata prima l'emissione per la nostra amica Josiane che se n'è andata, e cosa ludemo a sua memoria, e torno una volta presentiamo e fermo le nostre berte ai suoi.

0: Era Pedro Guelfu, Cigu, sa canzone Manuetto. Allora, femo piazza sempre a lingua gus, con gran piacere, ma santa Mercu Biancarelli, nuoso gronaga Sara Magia. Oggi, ebben, risponde a sa domanda, perché che o mare è salito?
1: Ogni giorno, gente, ci siamo tutti posti almeno una volta sa domanda. Perché o mare è salito? E quando il vento soffia forte in anta un osso litturale, si può sentire il gusto di usali in anta i nostri labbri. Ma susali, dindu aveni? In tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara avaria lagato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva, sale di sicura, e così da tanto un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole volta a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un ceranighe vulcana che stupai nei vapori d'acqua, zulfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a terra ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quell'evaporazione, l'acqua si perde, ma usa li ferma. E per questa di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tiene nemica tutti questi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che voi sentite sul gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che dirà sempre, o forza qui di noi non è mica magia, è solo scienza.

0: Francis Cabrel, il faudra leur dire perché un mare è salido, o par chi, se vous êtes, si vous êtes du sud, si dit j'ai plutôt, je trouve par chi, un mare è salido. C'est ce que va nous expliquer Marco Biancarelli.
1: Ognuno ienti, ci siamo tutti posti almeno una volta sa domanda, par chi un mare è salido? E quando il vento soffia forte nanta un osso litorale, si può sentire il gusto di usali nanta i nostri labbri. Ma susali, di dove veni? In tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara aveva legato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così datando un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole volta a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un ceraniche vulcana che stupa in i vapori d'acqua, zolfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a terra ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quell'evaporazione, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questo di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tiene nemica tutti questi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che vi sentite sul gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che dirà sempre, o forza qui di noi non è mica magia. Di solo scienza.
0: C'è sempre una leggenda. Ringraziamo a Marco Biancarelli, Sarah Maggia, Epo. D'ailleurs, ce soir, il sera avec nous. François Spinelli, à 18h30, dans notre invité culture. On les écoute. Bandidim.